0: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

negli occhi di un bambino, uno sguardo da gigante, nei sogni di una donna, la bellezza irriverente, un vecchio che rincorre quell'attimo fuggente, l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente, un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo, c'è una ragazza sola che da sempre

0: bruci forte ancora. L'amore qui non passa mai, mai.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ma

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
1: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
2: Deposito Super Smart Premium.
3: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: meglio di no.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 걸려.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
6: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Émile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
22: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
23: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
24: Siete veramente perfetti.
25: Grazie, Octopus, di esistere.
22: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore pomeridiani sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8 gradi. Sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
13: Io.
12: E la multa dell'altro giorno?
13: Io.
12: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
13: Io.
12: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
13: Io.
14: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
15: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
19: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
23: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
24: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
25: Mamma, mi racconti una storia?
26: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
27: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
28: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
29: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
30: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
31: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
32: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon martedì 26 maggio 2026. Robin Hood, cattivino, cretino e assassino. Un episodio inquietante si è verificato nel parcheggio di un supermercato in provincia di Bergamo. Un passante ferito da una freccia scagliata da un'auto. Un 59enne è stato infatti beccato con una freccia da un'auto in corsa. Una fiocina da subacqueo lo ha colpito mentre passeggiava con la sua compagna, rimasta fortunatamente illesa. L'uomo è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita, mentre l'aggressore si è dato alla fuga. Ebola, due casi sospetti nel Comasco, attivato il protocollo sanitario su due cooperanti di ritorno dall'Uganda, poi il sospiro di sollievo. Non c'è pericolo, assicurano i medici. Iran, la guida suprema Khamenei dunque è in una località segreta con accesso fortemente limitato. Teheran infatti non si fida degli Stati Uniti e teme un attacco per ammazzare la guida suprema. Sua Santità ce l'ha con la IA, la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte a una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città insieme dove Dio e l'umanità abitano. L'incipit di Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone, oltre 200 pagine e 5 capitoli, ha incuriosito soprattutto una sorta di attacco all'intelligenza artificiale. Disaffezione alla votazione, alle elezioni comunali, quasi mezza Italia ha risposto in sostanza chi se ne frega, affluenza al 60%, 5 punti di calo. Poco attenti dunque nel partecipare alla lotta per le poltrone. Il resto, la solita appunto spartizione di poltrone. Adesso c'è l'attenzione per alcuni ballottaggi previsti a inizio di giugno. E sull'Iran interviene Trump: l'accordo grande o non ci sarà? E poi una critica all'intesa di Obama nel 2015. La flottiglia, due italiani portati a Bengasi in Libia, trattati come possibili clandestini. Dice Tajani: spero presto nel ritorno. In Libia dunque un'aggressione alla flottiglia, coinvolti anche degli italiani. A Garlasco depositate 5 consulenze su Sempio, dice la difesa, anche una memoria difensiva. Alle Maldive eseguite le prime autopsie delle vittime italiane della subacquea, quelle sulle altre vittime verranno effettuate quest'oggi. In due su una bicicletta al lavoro, morti, investiti. E, dice Cher: io ho trovato, anche se non sono più giovanissima e vado per gli 80, un amore con un 36enne, 40 anni di differenza. Noi siamo felici così, contenta te e contento lui, e tutti siamo contenti. Lo sport e il tennis agli Open di Francia, oggi tanta Italia, e c'è anche lui, numero uno al mondo, Yannick Sinner. L'Argentina in ansia per Leo Messi, il fuoriclasse capitano dei campioni del mondo, si è infortunato. C'è attesa per valutare l'entità del danno e la prospettiva in vista dei mondiali. C'è anche poco tempo per recuperare. Terremoto al Milan. Dopo i brutti risultati si è salvato praticamente soltanto Ibrahimovic. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno, in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice c'è carreggiata chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio variante di Serrenti, e dopo Monastir statale 128 Centrale Sarda e statale 130 in direzione incrocio Cagliari. In Emilia-Romagna sulla statale 3 bis Tiberina E45 incidente sull'incrocio Cesena Sud direzione incrocio Ravenna. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, carreggiata chiusa, lavori di manutenzione dopo Laino Borgo e prima di Mormanno Scalea. E poi carreggiata chiusa per lavori di manutenzione dopo area di servizio Pizzo Est e prima dello svincolo Vipo Valencia Sant'Onofrio, direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. In Lombardia, sulla statale 42 del Tonale della Mendola, il traffico è rallentato. Ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio.

0: incrocio Darfo Statale 510 Sebina Orientale e prima dell'incrocio Edolo Strada Statale 39 del Passo dell'Aprica. Nel Molise, sulla statale 212 Valfortore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio valico Sella Canala e l'incrocio strada statale 645 fondo Valle del Tappino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Sarà.
1: Sarà. Sì, ora e per sempre sarà. Raff.
2: Buongiorno
1: per tutto il giorno. Buon martedì 26 maggio. Come state? Come la va?
2: Come la vedete?
1: Sembra già estate.
2: Eh sì, le temperature sono quelle più o meno.
1: Si sono alzate.
2: Fare un giro meteo? Dai.
1: Lo vogliamo fare, ma dai, facciamo un giro meteo. È un po' che non lo facciamo.
2: Come sono le temperature dalle vostre parti?
1: Sì.
2: Come sempre, SMS WhatsApp al 331 995 0095 per capire quanto fa caldo in Italia.
1: Sì.
2: Salutiamo Max Perucci, Paolo Guarnieri in regia.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno Cici.
3: Buongiorno anche da me. Oggi è San Filippo Neri.
2: Sì.
3: Vero Roberto?
4: Certamente San Filippo Neri, grande santo di Firenze, tra l'altro.
1: Di Firenze.
4: Ho per voi una frase di Fernando Pessoa che dice: il valore delle cose non sta nel tempo in cui esse durano, ma nell'intensità con cui vengono vissute. Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone incomparabili.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.

0: stai con noi su Radio Italia.
1: Tanti cuoricini, eh?
0: Tantissimi.
1: Come cose.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo a Radio Italia, solo musica italiana. E con questo weekend, lo sappiamo, si è concluso il campionato di Serie A con un finale di campionato appunto che non ha aiutato il clima già teso del Milan, che ieri ha azzerato i vertici societari, ha esonerato insomma Allegri e compagnia. L'unico che è rimasto è Zlatan Ibrahimovic. Io direi di provare a sentirlo, sentiamo se c'è Max, proviamo a chiamarlo.
1: Ma sarà contento di essere, no, l'unico che è rimasto da questa rivoluzione.
0: Proviamo, sentiamo. Pronto?
2: Ne resterà soltanto uno.
0: Highlander, e ciao, come, Ibra,
2: come direbbe mio amico Vasco, e sono ancora qua. E già. ciao
0: Ibra,
2: ciao, scusate, ma sono ancora qui dentro lo stadio di San Siro.
0: Ma ancora lì?
2: Sì, no. I tifosi mi vogliono così bene che non mi lasciano uscire. Vogliono che Ibra stia qui con loro.
0: Vabbè, ma sei proprio sicuro che sia affetto?
2: Cos'è? Cos'era? Grazie, ma Ibra non beve birra.
0: Che succede?
2: È che qui i tifosi adorano Ibra e fanno lui regali di ringraziamento. E un tifoso mi ha appena regalato una lattina di birra piena lanciandomela da 20 metri.
0: No!
2: A momenti mi colpisce testa, e tutto per amore di Ibra.
1: Sì, certo.
2: Poi mi gridano: vai a casa, vai a casa. Si preoccupano per me, non vogliono che faccia tardi.
0: Come no?
2: No, io vorrei andare a casa, ma continuano a regalarmi prodotti tipici di campagna come uova, pomodori. Non capisco solo perché, invece di consegnarmeli a mano, me li tirano da lontano. Forse hanno soggezione di fascino di Ibra.
0: Beh, sono prodotti a chilometri zero alla fine. Ma senti Ibra, com'è il clima nella società dopo questo finale disastroso del Milan?
2: Ma guarda, se parli di clima, direi che clima è ottimo.
0: Certo.
2: Sicuramente clima molto produttivo, e direi che clima ideale.
0: Ecco, clima ideale per cosa?
2: Sicuramente per pomodori, me ne stanno arrivando di giganteschi.
0: No,
2: basta, grazie, non ho posto in frigorifero.
0: No, ciao,
2: grazie, ciao.
3: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica Radio Italia, sono musica italiana e questa domenica ho chiesto ad Alberto Alfano, mi ha detto che farà caldo anche questa domenica.
2: Bene.
1: Ci saranno non so quanti gradi, adesso fa caldo.
2: Insomma, c'è un anticipo dell'estate e infatti facciamo un giro meteo.
1: Giro meteo!
2: 331-995-0095, ciao ragazzi, Antonio da Lodi, 23 gradi, un saluto a tutti.
1: A Taranto, 21 gradi, a mezzogiorno ce ne saranno 30-31, Luigi da Taranto, ciao Luigi.
2: E poi aspetta che qui non mi si apre.
1: Sì.
2: C'è un buongiorno. Buongiorno, sono Salvatore da Carapelle, provincia di Foggia. Qui ci sono 20 gradi alle 7 del mattino, ma siccome lavoro in serra, già fa caldissimo. Buona giornata a tutti.
1: Raffaella, ciao Luino. Sul Lago Maggiore ci sono ora 18,5 gradi, previsti 32 per il pomeriggio. Ciao Raffaella.
2: Ciao Radio Italia, sono Alberto, sono a Santià in provincia di Vercelli, qui 20 gradi, buona giornata calda a tutti.
1: Stiamo transitando verso Monte Rotondo, Roma, e la temperatura è di 17 gradi. Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 35 anni di amore incondizionato. Noi, Luigi e Patrizia dalla provincia di Rieti, auguri, auguri,
2: auguri, auguri,
1: buon
2: ragazzi.
1: Anniversario.
2: E Cicci, c'è un compleanno?
3: Sì, aspetta che adesso mi si è chiuso a me. Un attimo, c'è un compleanno, certo, e dobbiamo fare buongiorno piccolini. Oggi voglio mandare tantissimi auguri di buon compleanno a mio cugino Matteo, anche se non ci vediamo spesso, ti voglio bene. Grazie Viviana, auguri Matteo.
2: Auguri, auguri. E oggi cantiamo.
1: Oggi si canta.
2: Perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare. C'è un ballottaggio, ci sono due canzoni.
1: Oh sì?
2: Eh sì, voi dovete scegliere quale di queste due cantare, come sempre attraverso un SMS o un WhatsApp al 331-995-0095. Le canzoni sono Laura Pausini con La Solitudine,
1: oppure Cesare Cremonini con Logico numero 1.
2: Scegliete una delle due canzoni, dai, perché Radio Italia
1: è la

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
13: Ti porto via con me.
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
14: Ditemi che non sto sognando.
15: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
14: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
17: E di vincere, Antonella!
18: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: sempre. Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno piccolini, sono le 7:31. Come sta andando questo ballottaggio?
1: Ah, sulla canzone da cantare.
0: Sulla canzone che dovremmo cantare
1: sì,
0: oggi.
1: Che ricordiamo sono Laura Pausini con La Solitudine o Cesare Cremonini con Logico numero 1. Laura Pausini è in leggero vantaggio.
0: La Pausini.
1: Continuate a votare con un SMS WhatsApp al 331-995-0095.
0: Abbiamo un collegamento e ci colleghiamo con Matteo Renzi. Ciao Matteo.
2: Oh, eccoci qua. Ciao bestiacce. Ciao Paolino e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Dove sei oggi?
2: Oggi sono a Roma e Roma vuol dire?
0: Mario Draghi.
2: Mario?
3: Matteo.
2: Sì.
3: Tu fai ancora politica?
2: Sì.
3: Sotto quale veste?
2: Senatore.
3: Ma tu non volevi abolire il Senato? Ecco, questo è fare politica. Il patronato via le mani dal CUD,
0: sì.
3: Visto il periodo corrente, è impegnato, subissato, praticamente sopraffatto dalle dichiarazioni dei redditi che, ricordo, sono intorno ai 5 miliardi e 2, 5 miliardi e 3.
0: No, scusi, ma gli italiani non sono quasi 60 milioni?
3: Sì, ma ci sono anche gli italiani all'estero che sono un po' mescolati con i cinesi.
0: Ah, quindi un mashup.
3: Ricordo che le nostre sono dichiarazioni molto particolari.
0: Sì.
3: Sono fatte tutte rigorosamente a mano con pergamena sigillata con la cera lacca,
2: però moderno.
3: Scusate, ma devo lasciarvi.
0: No, di già.
3: Sì. Ho un CDA con il mio gatto Euribor e il mio cane Spread per capire dove andare in vacanza e se ci sono strutture che accettano i banchieri.

Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: Porno.
1: Porno, questo è il titolo della canzone delle bambole di Pezza.
2: Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Siete pronti per cantare anche oggi?
2: Avete scelto la canzone da cantare e sul filo di lana, proprio per pochissimi voti.
3: In zona Cesarini, proprio.
2: Sì, Laura Pausini ha mantenuto il primo posto tra le votazioni che avete fatto.
1: Proprio così.
2: E quindi questo è il momento. Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando, mantenendo Radio Italia a palla con il volume. Cantate e incidete il vocale su WhatsApp al 331 995 0095. Non dimenticate di lasciare anche il vostro nome e la vostra città.
1: E allora cantiamo Laura Pausini,
2: La solitudine.

0: quanti siete oggi?
1: Siete davvero tanti. Mamma grazie mia. A Laura Pausini con la solitudine.
0: Abbiamo un po' di. Facciamo un altro giro meteo, dai. 331-995-0095. Ciao piccolini, a Genova 23 gradi alle 7 del mattino. Si prospetta una giornata fresca fresca. Silvia.
1: Buongiorno da Biagio, qui a Potenza 13 gradi. Ciao Biagio.
0: Gianna, qui a Treviglio ci sono già 20 gradi. Baci.
1: Sono Luisa da Lanciano e già ci sono 27 gradi. Mamma mia.
0: Buongiorno a tutti, qui a Palermo abbiamo 20 gradi, Franco da Palermo.
1: Buongiorno Cimbergo, provincia di Brescia, 850 metri, stamattina 17 gradi, ciao da Dolores.
0: Ciao Dolores.

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Per mille. Destina gratuitamente il 5 per mille DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per mille DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5permille.aism.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
10: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
16: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
17: Basta un Penny!
18: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su Australian

0: gold.it e scopri la tua nuova Sun Routine.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
0: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
6: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. Volevamo ringraziarvi perché davvero anche oggi siete in tantissimi. Andrea da Reggio Emilia, Marina da Milano,
2: Carmen da Corigliano, poi Jasmine da Bergamo. Tantissimi oggi avete cantato con noi.
1: Tantissimi.
2: Perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: E allora abbiamo deciso oggi di mettervi tutti in onda.
2: Beh sì, non andiamo più via. No. Sentiamo come ha cantato La solitudine di Laura Pausini, Elisa. Chissà.

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida. Ma puoi provare a

0: Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
2: Via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Comuni immortali, Achille Lauro, a Radio Italia, solo musica italiana. Cosa c'è, Cicci?
1: Buongiorno piccolini, da Ivan dalla Sicilia, tanti auguri a mia sorella di Parma che oggi fa 60 anni. Ti voglio bene.
0: Auguri alla sorella di Ivan. Auguri,
1: auguri, auguri.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana mancano 10 secondi alle 8.
2: Ma state zitto, shut up.
0: No.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Comunali, il centrodestra tiene Venezia, vince a Reggio Calabria, De Luca torna sindaco a Salerno, al Campolargo Pistoia e Prato, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, ironizza Meloni che ora spinge per la legge elettorale, l'appello di Schlein, il centrosinistra unito è competitivo. Gli Stati Uniti colpiscono un sito di missili e navi nel sud dell'Iran, un accordo è ancora possibile, assicura Rubio che su Hormuz dice riaprirlo in un modo o nell'altro. Israele intensifica i raid in Libano e lancia una nuova offensiva su Hezbollah, flottiglia nel mirino in Libia, attacco contro un convoglio di terra, ci sono attivisti feriti. Presentata Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, il monito del pontefice, disarmare l'intelligenza artificiale non sia strumento di morte, restiamo umani. Negativi al virus dell'Ebola, i due cooperanti rientrati dall'Uganda e ricoverati a Milano, ipotesi infezione batterica, per il Ministero il rischio in Italia resta molto basso. 8 ultra della Juve arrestati per gli scontri a Torino prima del derby, stabile il tifoso ferito, la procura indaga per lesioni gravi, al vaglio le immagini delle telecamere. Roland Garros, oggi l'esordio di Sinner, vittorie per Cobolli, Berrettini e Paolini, Serie A, il Milan esonera Allegri ai vertici, Conte via dal Napoli, Gattuso alla Lazio.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 ad AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 292 nord occidentale sarda, traffico rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Villanova-Monteleone e prima dell'incrocio Monteleone-Rocca d'Oria, direzione San Giusta, statale 131 Carlo Felice. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, veicolo in avaria prima dell'area di servizio Sacchitello e dopo lo svincolo di Enna, direzione Palermo. Nel Lazio, statale 148 Pontina, traffico intenso con rallentamenti tra l'incrocio di Mostacciano e l'incrocio via Cristoforo Colombo, direzione incrocio via Cristoforo Colombo. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Verghereto, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Sicilia, sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, traffico rallentato causa lavori di manutenzione tra l'incrocio Salica, statale 113 settentrionale Sicula e l'incrocio di Mazzara Sant'Andrea, direzione Schiso, strada statale 114 orientale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 7 via Appia, traffico intenso, rallentamenti tra aeroporto di Ciampino e l'incrocio di via di Capannelle, direzione incrocio Piazza Re di Roma. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Ma stasera Marco Mengoni a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono Aurora, chiamo da Taranto e sono da scuola e sto anche ascoltando la vostra musica. Buona

0: Ciao Aurora.
1: Ciao Aurora.
0: Da Taranto. Bello,
1: grazie,
0: bello.
1: Grazie per il tuo messaggio. Buona scuola. Sta ascoltando la nostra musica. Che carina.
0: Salutiamo anche Klaus che ci scrive da Amsterdam, dove in questo momento ci sono 21 gradi.
1: Sì.
0: Lui però è nativo di Bolzano e abita ad Alkmaar. Ciao,
2: ciao
0: Klaus.
2: A Sestri Levante invece ci sono, sì, 22 gradi adesso, quindi nel pomeriggio quanti ce ne saranno? 40? Aiuto,
0: no,
2: dice.
0: Dai.
2: E poi attenzione, ci chiede un favore. Potete dire a Loris che Denise lo ama, lui vi ascolta sempre nel suo negozio.
0: Cos'è?
2: Ciao!
0: Beh, calma adesso, anzi calma, sì, metafisica, Ermal Meta!

0: Bella Madonnina Tananaia, Radio Italia, solo musica italiana. Manca poco ai campionati del mondo di
1: manca
0: calcio,
1: pochissimo, sì.
0: Dove purtroppo l'Italia non ci sarà, lo sappiamo.
1: Ah, non ci siamo?
0: No, anche questa volta.
1: Che peccato.
0: Vabbè. Inizieranno l'11 giugno con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, mondiali che si giocheranno in Messico, Stati Uniti e Canada. E in Messico in particolare, che è appunto una delle nazioni che ospiterà i mondiali, è stato centrato un nuovo record dedicato a questo importante appuntamento calcistico. In un quartiere di città del Messico è stato inaugurato il più grande murale dipinto a pennello, già entrato nel Guinness dei primati.
1: Un gruppo di artisti infatti ha evitato di utilizzare il tradizionale metodo basato sulla vernice spray, ma ha utilizzato veri e propri pennelli e colori acrilici per realizzare ogni dettaglio. Il risultato è un'imponente opera estesa su oltre 200 metri quadrati che vuole celebrare il patrimonio calcistico e l'identità culturale del paese.
0: Bene, quindi tu cosa scriveresti su un
1: io?
0: Su un muro, se lasciamo stare.
1: No.
0: Dopo ho visto una faccia. Vabbè,
1: no. Scriverei la Juve c'è.
0: Chiediamo a voi.
1: Non lo so, però ci pensiamo.
0: Diteci la frase che scrivereste su tutti i muri, SMS e WhatsApp
1: al 331 995 0095.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
1: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
2: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
1: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
3: Questa sfida la vince Gianluca.
4: Sono proprio curiosa.
1: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
5: Un posto così non si trova da nessuna parte.
1: Per vivere esperienze uniche.
6: Ti senti di darmi subito un top?
5: No.
1: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
12: Famila, con noi sei in famiglia.
13: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
14: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
13: Fai le valigie e parti anche tu.
14: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
13: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
14: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
17: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
18: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
19: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
20: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
21: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia!
22: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
23: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Chiudi gli occhi, che note sono?
25: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
26: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
27: Vuoi fare soldi veri?
26: Chiamami. Un thriller emozionante.
27: Scordatelo, ho chiuso.
26: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
27: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
28: Io sono solo un accordatore.
26: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
29: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
30: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Curucucu, Franco Battiato a Radio Italia, solo musica italiana. Diteci la frase che scrivereste su tutti i muri. 331-995-0095. Ce ne sono tante che sono arrivate. Alessandro da Monaco: fate l'amore, non fate la guerra.
1: Mauro da Trapani: lascia il mondo meglio di come l'hai trovato.
0: Miriam da Roma: stai dove sorridi. Questa è la frase che scriverei. Bella, bella.
1: Cinzia, molto bella. Sì, Cinzia da Rimini: il mondo nasce in ogni bacio. Morales a Barcellona, ma dice tutto.
0: C'è un Morales che esiste, già a Barcellona.
1: Sì, che esiste già a Barcellona, certo.
0: Roberto scrive: buongiorno dalle Mauritius. Roberto ci scrive: qui sono qui da un anno e sul Morales scriverei viva l'Italia. Bacio.
1: Gregorio ci scrive dalla Germania, e precisamente da Bretten: sì? Si cresce giocando per strada.
0: Quante volte abbiamo
1: giocavamo per strada. Un bel pallone.
0: Potrebbe un po' tornare a questo, magari che sia questa la chiave per tornare ai mondiali.
1: Potrebbe anche essere.
0: Corpi celesti, Giorgia.

0: Cabana, Irama, Radio Italia, solo musica italiana. La frase che scrivereste su tutti i muri. 331-995-0095. Tiziana da San Severo: un giorno senza sorriso è un giorno perso. Scriverei questo su tutti i muri, perché è una frase famosa di Charlie Chaplin.
1: Buongiorno, io scriverei su tutti i muri del mondo per ringraziare la meravigliosa persona che 35 mesi fa mi ha donato il suo cuore e io vivo grazie a lei. Pina da Castrovillari.
0: Però, vabbè, insomma.
1: Bel messaggio.
0: Bello, bello. Daniela bello. Da Palermo, la frase: se non puoi migliorare la giornata a qualcuno, almeno non rompergli le scatole.
1: Ha scritto un'altra cosa, però. Certo. Matteo da Cles, abbatti i muri che dividono.
0: Bello, grazie per tutti questi messaggi.
2: Grazie.
0: Adesso andremo a scrivere su tutti i muri.
2: Sì, andiamo. Poi voglio vedere dopo il Conte cosa devi dire.

0: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
1: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
2: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
7: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
8: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dedicata agli anziani. Infine Trento si è piazzata al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che in quello dei giovani, ma al 13° in quello dei bambini.
1: Cosa fa Cicci con quella valigia?
2: Io parto.
1: Dove va? A Trieste, dove gli anziani vivono meglio?
2: No, a Firenze.
1: Ah, perché lì i bambini...
2: Dove i bambini vivono meglio.
1: Ma perché si sente un bambino lei?

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Fuori legge, Rosville, Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta.
1: Buongiorno,
0: ciao Paoletta,
1: ragazzi,
0: buongiorno.
1: Stavamo facendo i conti in tasca a Rosville perché lei ha dichiarato di aspettare un bimbo a marzo.
0: Sì.
1: A giudicare dalla forma del pancino, più o meno dovrebbe nascere a giugno. Questo lei non l'ha mai detto, però, Sono conti che sto facendo io.
2: Sappiamo che è un maschietto.
1: Sì. Sappiamo che è un maschietto, quindi se nasce a giugno potrebbe nascere davvero a ridosso di Nuova Scena, il talent che conduce per Netflix, che partirà il 22 giugno. Potrebbe accadere contemporaneamente che esce la nuova serie e lei partorisca.
2: Che però potrebbe essere già stata registrata.
1: No, quello sicuramente.
2: Non c'è pericolo.
1: Ma va, che già finita, la stanno montando, che è più lunga da montare.
2: Esatto.
1: Una trasmissione così che da registrare.
2: Sì.
1: Voglia.
2: Va bene, dai. Paoletta, prontissima?
1: Prontissima, ci sono.
2: Bene, fino a mezzogiorno. Salutiamo e ringraziamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cicci.
3: Io sono partito, cosa vi saluto?
2: Ah, già
3: no,
2: vero.
3: Scherzo. Allora, arrivederci. Risentiamo. Ci a domani, grazie a tutti piccolini, continuate così, vi vogliamo bene.
2: Vi si lascia con le parole di Fernando Pessoa: il valore delle cose non sta nel tempo in cui esse durano, ma nell'intensità con cui vengono vissute. Per questo esistono momenti indimenticabili, cose inspiegabili e persone incomparabili.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Comunali, il centrodestra tiene Venezia, vince a Reggio Calabria, De Luca torna sindaco a Salerno, al Campolargo Pistoia e Prato, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, ironizza Meloni che ora spinge per la legge elettorale, l'appello di Schlein, il centro-sinistra unito è competitivo. Gli Stati Uniti colpiscono un sito di missili e navi nel sud dell'Iran, un accordo è ancora possibile, assicura Rubio che su Hormuz dice riaprirlo in un modo o nell'altro. Israele intensifica i raid in Libano e lancia una nuova offensiva su Hezbollah, flottiglia nel mirino in Libia, attacco contro un convoglio di terra, ci sono attivisti feriti. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, deposita le consulenze dall'impronta 33 alla DNA sotto le unghie di Chiara, i legali insistono, i soliloqui non sono confessioni. 8 ultra della Juve arrestati per gli scontri a Torino prima del derby, stabile il tifoso ferito, la procura indaga per lesioni gravi, al vaglio le immagini delle telecamere. Roland Garros, oggi l'esordio di Sinner, vittorie per Cobolli, Berrettini e Paolini, Serie A, il Milan esonera Allegri e i vertici, Conte via dal Napoli, Gattuso alla Lazio. Presentata a Roma la Ferrari Luce, primo modello interamente elettrico della casa di Maranello, con oltre 1000 cavalli di potenza e un prezzo che partirà da 550.000 euro.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti e siamo arrivati a martedì 26 maggio 2026, oggi è San Filippo Neri. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana, vediamo subito le nostre stelle. Ariete, vi sentirete apprezzati e ciò moltiplicherà le vostre energie e la fantasia nel creare situazioni divertenti di ogni tipo. Più delicato sarà il momento di concretizzare negli affari, nella vita privata e anche in campo sentimentale. Toro, oggi dietro una certa austerità di atteggiamenti nasconderete molta timidezza nell'approccio e il timore di coltivare illusioni. Se parlerete delle vostre ferite, stabilirete un'immediata complicità e comprensione con chi vi interessa. Gemelli, oggi avrete buona volontà, ma un po' di confusione in testa. Coordinate meglio le vostre iniziative e organizzatevi mentalmente se non volete fare tanto lavoro per niente. Se volete conquistare la persona amata, siate tenaci e non mollate di fronte ai rifiuti. Cancro. Giocate bene le vostre carte perché il momento è favorevole, otterrete buoni risultati e le iniziative che prenderete saranno apprezzate per quanto riguarda il campo sentimentale. Un'ardente Venere porterà alla maggior parte di voi tante nuove emozioni. Leone, attenetevi a ciò che conoscete, fidatevi dei mezzi sperimentati, limitatevi insomma a realizzare ciò che sapete fare meglio, sarete certi dei risultati e non correrete rischi inutili. Tenete alta la guardia nella firma di contratti, l'intesa con il partner sarà scintillante. Vergine, grazie alle influenze positive di Marte potrete disporre di buoni argomenti per convincere i vostri clienti o i vostri sottoposti. Forse non avete mai detto alla persona amata quanto sia importante per voi e non avete ancora mostrato la serietà delle vostre intenzioni. Bilancia. La luna nel segno sarà la vera carta vincente di tutti voi. Se l'amore perde colpi, ha bisogno di nuova energia e di progetti seri, ma anche di confronto sulle cose pratiche di ogni giorno. Parlate con chi vi ama, vincendo il timore di diventare noiosi. Scorpione, avrete la possibilità di sfidare una vostra paura e di vincerla nonostante le riserve che voi stessi nutrite sul vostro conto. In realtà scoprirete una forza d'animo a voi sconosciuta o di cui comunque non avevate mai considerato le potenzialità. Sagittario, tutto in ordine sotto il vostro cielo. Il momento è incoraggiante per dare il via a iniziative professionali e per divertirvi. Grazie alla luna in trigono sul fronte sentimentale vi attendono momenti piacevoli. Una Venere amica porterà ore molto appaganti con la vostra dolce metà. Capricorno, Anche i compiti più facili, almeno sulla carta, hanno bisogno di attenzione e concentrazione, ed è proprio questa che potrebbe venirvi a mancare in questo giorno. Sappiatevi regolare, quindi, sia in campo finanziario sia lavorativo. Acquario. Oggi mancherete di lucidità e correrete il rischio di essere fraintesi. Nonostante ciò, riuscirete a portare a compimento qualcosa di importante sul lavoro. Chi ha avuto incertezze e tentennamenti nel rapporto di coppia avrà modo di ricomporre ogni dissidio. Pesci. Fate uno sforzo e concedete più libertà alla vostra dolce metà e potrete così dimostrare che vi fidate ciecamente di lei. Lo studio, i compiti molto impegnativi richiederanno fatica e concentrazione. Non rimandateli, affrontateli finché siete freschi e carichi di energia. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle e subito lancio la frase della canzone misteriosa: sembro uscito da un romanzo giallo. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti!

Volevo capire con Marrakesh, Madame, insieme proprio a lui, a Marrakesh su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, ciao Paolo, buongiorno da Paoletta. Quanto vi piace la musica dal vivo? Quanto spendiamo per la musica dal vivo? Abbiamo messo a segno un altro record in Italia, perché sono arrivati i primi dati di una ricerca dell'anno scorso. Praticamente la spesa complessiva per i concerti supera in Italia 1 miliardo di euro ed è in crescita tantissimo rispetto all'anno precedente, quindi 2024, ed è in crescita del 21%. Poi l'anno scorso i concerti in Italia, classificati sotto il genere pop, rock, musica leggera, sono stati 40.324 per un totale di 26 milioni di spettatori. Tutti andiamo a vedere la musica live e questo chiaramente ha un forte impatto economico anche sui territori. Lì dove si fa il concerto gira l'economia, fa bene all'economia, aumentano le persone disposte a viaggiare, a spostarsi fuori regione pur di vedere dal vivo il proprio artista preferito, e questo è l'aspetto economico che è importante e interessante. Allora io volevo invece virare sull'aspetto più emotivo, quello dei ricordi anche. Qual è il concerto che dell'anno scorso, anche tra quelli più recenti, che vi ha raccontato di più, che vi ha fatto emozionare e che ha rinchiuso anche un ricordo particolare che è rimasto indelebile, che magari va al di là dell'artista stesso, però perché è lì che avete conosciuto una persona o è lì che avete perso qualcosa, potrebbe anche essere andato storto qualcosa. E il concerto che dovevate vedere, biglietto comprato, invece saltato. Se avete voglia di condividere, 331 995 0095, questo è il nostro numero per raccontarvi. E noi adesso ascoltiamo Eddie Brock, che ci andava con un van ai primi concerti, come ha raccontato lui stesso. Questa è Non è mica te.

mica te, Eddie Brock su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di concerti, state scattando delle fotografie chiarissime nei vostri messaggi. Daniela da Como ad esempio dice: il concerto di Fabio Concato lo scorso 11 maggio, commovente rivederlo sul palco e cantare insieme a lui. Oppure ultimo concerto, quello di Renato Zero, Roma, quel giorno che si è alzato e è andato ad abbracciare Enrica Bonaccorti e lei ha detto: quest'uomo mi ha rubato il cuore tanti anni fa e ancora lo tiene. E questo è quello che pensiamo tutti di Renato Zero.

0: Ditemi che non sto sognando.
1: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia! Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene!
8: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
12: Acqua Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
18: Per mille. Destina il tuo 5 per mille ad AIS. A te non costa nulla. E fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Che stile, che brava Gaia, bossa nostra su Radio Italia, solo musica italiana, felicissima anche perché il 1° maggio è iniziato il suo tour estivo e da poco si è spostata anche in Sicilia. Scusate. Da dove sul palco sono arrivati anche dei reggiseni, le hanno fatto questo dono, poi questa birichinata come l'ha chiamata lei è apparsa sotto al post la firma della ragazza che aveva fatto il lancio. Tantissimi i vostri messaggi a proposito della musica live che leggerò tra poco, ora Zucchero, Pane e Sale.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, e torna all'appuntamento con il vivere bene. Oggi siamo in compagnia di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il 22 aprile si è celebrato infatti l'anniversario della nascita di Rita Levi Montalcini, nata nel 1909, ed è un nome importante per la ricerca scientifica e per l'Italia, ma ancora più importante per la ricerca sulla sclerosi multipla. La sua scoperta, che le ha fatto vincere il premio Nobel, ha rivoluzionato la ricerca sulle malattie neurodegenerative e quindi sulla sclerosi multipla. Rita Levi Montalcini credeva nella forza dei giovani ricercatori ed è stata presidente onoraria di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che continua a portare avanti questo sogno finanziando le più importanti ricerche nazionali e internazionali. Allora fai anche tu qualcosa di concreto. Nella dichiarazione dei redditi destina il tuo 5 per mille alla ricerca sulla sclerosi multipla. Per te è solo una firma, ma per le persone affette da questa malattia è l'unica speranza di una cura risolutiva. Scopri come su 5 per mille.aism.it.

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale, Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
10: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
11: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
12: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera.
17: Ma cosa ci fa qui una coccinella?
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana. Subito un saluto a Cri e a Arianna che sono nel campo dell'abbigliamento e oggi sono a caccia di campionari, roba nuova da portare nei negozi, e tanti come loro, un abbraccio a tutti voi. E torniamo anche però alle sensazioni e ai ricordi collegati ai concerti. C'è questo racconto che arriva da Milano, da Alessandra, che dice: buongiorno Paoletta, buongiorno a tutti. Io ricordo un viaggio della passione per andare ad un concerto di Vasco a Torino. Io sono di Milano, partiamo in 5 ragazze da poco patentate, una pandina scassata che ci si è fermata nel tragitto e abbiamo dovuto fare sosta per ricaricare la batteria. Finalmente però arriviamo, concerto strepitoso, e poi riprendiamo la macchina, ma non parte più. L'abbiamo lasciata al casello e abbiamo fatto l'autostop. E in tutto questo sono anche tornata con un occhio nero perché mi era arrivata una bottiglietta di plastica in un occhio. Però per Vasco questo e altro lo seguo da una vita, da più di 40 anni, e ne ho 55. Grazie per la compagnia che mi fate tutti i giorni. No, grazie a te Alessandra per questo racconto bellissimo che ha creato tanti immagini e ci ha fatto anche a noi pensare a dei momenti strepitosi durante i concerti. E noi ascoltiamo adesso un artista che sta per fare un concerto a Los Angeles, per adesso fa la turista in Texas, Laura Pausini, in questo caso con Achille Lauro, insieme 16 marzo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Grimes, Gali su Radio Italia, solo musica italiana, alle 10 e un minuto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon martedì 26 maggio 2026. Spaccio infamma, usavano Telegram, spacciava banconote false di vario taglio su Telegram. Il gruppo criminale è sgominato dai carabinieri della sezione criptovalute coordinati dalla Procura di Napoli. Hanno notificato infatti 12 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. Secondo le indagini, le banconote false venivano pagate con delle criptovalute. La centrale è stata individuata ai quartieri spagnoli di Napoli, ma grazie a un canale Telegram criptato che si chiamava Hell Real Shop, la vendita della valuta tarocca veniva pubblicizzata in Italia e anche all'estero. I pagamenti delle banconote da 20, da 50, da 100 euro, i tagli più usati, avvenivano esclusivamente con i Bitcoin. E a Verona un quindicenne è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, forse stava facendo dei tuffi con gli amici, il corpo è stato recuperato. E a Mantova due 25enni sono morti a Roncoferraro investite da un furgone mentre andavano al lavoro in due sulla stessa bicicletta. Il Papa è arrivata dunque l'enciclica, la prima di Papa Leone, si intitola Magnifica Humanitas, abbiamo il dovere di restare profondamente umani, e poi il Santo Padre chiede di disarmare l'intelligenza artificiale. In Medio Oriente, Stati Uniti, Israele, Iran, si parla sempre più di accordo vicino. Intanto la guida suprema Khamenei è in un luogo segreto, Teheran infatti non si fida degli Stati Uniti e teme l'uccisione dell'Ayatollah. In Israele c'è un conflitto, diciamo, istituzionale con forti contrasti dopo la vicenda della flottiglia italiana. Le elezioni comunali per le cadreghe di sindaco, dice la Meloni. Il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Auguri ai sindaci, dice la Schlein. Nel complesso i dati confermano i buoni risultati di noi del campo largo, che siamo competitivi già per le politiche. Adesso c'è attesa per i ballottaggi del 7 e l'8 giugno e volano le borse. Ieri Milano ha fatto il botto, ha fatto un bel record, dice Pietrangelo Buttafuoco. La fruizione estetica di un capolavoro come la Gioconda è stata resa accessibile a tutti proprio grazie attraverso la sua diffusione attraverso le tecnologie. Buttafuoco, grazie delle informazioni. Lo sport, il ciclismo, Giro d'Italia, terzo giorno di riposo, poi il gran finale, dice la maglialosa Vingegaard, può accadere di tutto. Il danese è ben saldo in maglia rosa e sono in arrivo le Alpi. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un'altra giornata di stampo anticiclonico con cieli ampiamente soleggiati da nord a sud. Nella prima parte della giornata condizioni meteo molto calde su tutta la penisola con scarsa nuvolosità. Durante le ore pomeridiane il tempo si manterrà sereno su quasi la totalità delle regioni, fatta eccezione per temporanei addensamenti a ridosso dei rilievi alpini associati a brevi acquazzoni pomeridiani. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

Mamma mia che carica positiva che ha questa canzone. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, ne abbiamo già parlato, lo so, però è davvero bella questa storia perché chiude

0: il cerchio di questo innamoramento, la prima volta che Alfa aveva visto il suo primo concerto a 5 anni, il desiderio di fare la stessa cosa, di fare musica, e il cerchio si è chiuso facendo una canzone proprio insieme al suo idolo. Buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Che bello questo messaggio di Marilisa, che ha scritto da Messina e che descrive un po' come siamo diventati noi italiani nei confronti delle vacanze, dei pochi giorni di ferie e anche del come spendiamo i soldi. E quello che abbiamo detto all'inizio di questa trasmissione: li investiamo nella musica, nella cultura della musica, nel divertimento anche della musica, e che quindi diventa anche viaggio, occasione di scoperta. E dice: per me ogni concerto è un'emozione, un viaggio da condividere con la mia amica, e non saprei dirti quale sia il preferito. L'anno scorso ho cominciato con Jovanotti a Verona, Achille Lauro a Roma, Francesco Renga e Serena Brancale in Calabria, ricordiamo che lei è di Messina, la Nannini a Catania, ultimo a Messina. Insomma, il mio motto è: regalati biglietti per concerti e non fiori.
1: Disco Italia. Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: io fossi un angelo, c'è Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittali subito.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
0: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia. Dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. E con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie e parti anche tu. Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
9: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
10: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, bentornato Enzo Miccio, ciao.
1: Buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Allora Paoletta, parliamo delle camicie estive. Volevo parlarvi dei modelli più cool di questa prossima estate, quindi una pillola di moda stamattina. La camicia non è solo un capo da ufficio, chi l'ha detto? Nell'estate che sta per arrivare sarà sicuramente uno dei pezzi chiave del nostro guardaroba, facile da reinterpretare e da abbinare. Secondo le nuove tendenze, la parola d'ordine è versatilità: tessuti leggeri, dei fit un po' più morbidi e degli styling sempre più liberi, ok? Parlo della parte un po' più vacanziera, ok? La camicia è un vero passepartout, si può indossare sopra una t-shirt, si può annodare in vita, si può lasciare fluida fuori dai pantaloni. Tra i modelli più visti ci sono le grandi classiche di lino, fresche, traspiranti, perfette nelle tonalità neutro, bianco, sabbia, il celeste chiaro chiaro, il burro. Immancabili anche le versioni oversize che continuano a dominare lo street style. Nelle serate estive sono una splendida alternativa alla giacca, come overshirt per esempio, una camicia un po' aperta sotto una t-shirt, un piccolo top leggero. Non mancano le varianti più fashion, le camicie a righe per esempio, fino ai modelli seta o effetto satin, quelle pensate per i look più eleganti ma sempre rilassati, sto parlando della serie estiva. E per chi ama osare un po', tornano anche i dettagli come il fiocco, il laccetto, questi tagli ispirati un po' allo stile bow, un po' romantico, insomma. La camicia estiva è quindi uno dei pezzi veramente più intelligenti del nostro guardaroba, da avere sempre a portata di mano o pronta da inserire in valigia se si parte per un weekend. Noi ci vediamo domani, ciao Paoletta.
0: A domani, ciao Enzino.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Sempre al tuo fianco.
11: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Vacci piano, Emma insieme a Arcomi su Radio Italia, solo musica italiana. E c'è un momento in cui si inizia a pensare alle vacanze, si pianificano le date, le mete, gli itinerari. Oggi più che mai pianificare significa voler partire con serenità. Per questo c'è Alpi Tour World. Se prenoti entro il 31 maggio una vacanza Alpi Tour Bravo Franco Rosso ed in viaggio Turisanda con volo Neos, puoi cambiare meta o data fino a 10 giorni prima della partenza. Il prezzo è bloccato e sei protetto anche negli imprevisti, perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpi Tour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio su alpitour.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
6: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AISE. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aisb.it.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

Samurai J Flamenco Paranoia su Radio Italia, solo musica italiana, ma che storie pazzesche che stanno arrivando. Sentite quella di Miriam di Genova, che ha scritto da Cuneo, però lei ha 63 anni. Da ragazza non le era permesso avere, come le definisce lei, certe libertà a Genova, perché i suoi genitori trovavano già più di 40 anni fa tutto pericoloso e quindi non poteva far nulla. Andò ad un concerto di Baglioni a Pietraligure quando aveva 15 anni, perché era un campetto sportivo e quindi dai suoi era visto di campagna, quindi più accessibile. Poi andò ad un concerto di Baglioni allo stadio Ferraris, perché era diventata poi economicamente indipendente. Si sposò

siamo quattro scatenate fan e viva la vita. Che bel racconto, Miriam, per la serie non è mai mai mai troppo tardi. Sono davvero contenta che tu abbia condiviso tutto questo, perché puoi essere davvero di ispirazione per altre ragazze. E ora, The Giornalisti, questa è questa nostra stupida canzone d'amore.

Tribale, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Probabilmente lo sapete bene, la Svezia è stata tra i primi paesi al mondo a introdurre il digitale nei programmi scolastici, i computer nelle scuole, un tablet in aula per ogni studente sin dall'infanzia, uno per aula. Poi negli ultimi anni le cose sono cambiate, sono passati proprio dalla politica di un tablet a persona, a studente. In Svezia stanno passando a quella di un libro, di un testo cartaceo a studente per ogni materia. È la ragione principale che l'utilizzo degli schermi proprio per la scuola non ha migliorato i risultati scolastici. Hanno fatto delle indagini, c'è stato un leggero peggioramento dei risultati in matematica, in lettura tra alunne e alunni. E queste indagini dicono che con il tablet i ragazzi sono più portati a distrarsi e si stancano più velocemente. E sempre secondo queste analisi, quindi non uno studio scientifico, quando le persone leggono un testo su schermo tendenzialmente lo comprendono meno rispetto a quando leggono lo stesso testo su carta. Io vi dico la verità, personalmente non provo questa differenza. La differenza vera è che avendo tanti libri digitali non lo apro dal principio, non vedendo la copertina mi scordo il nome del libro che sto leggendo. Ed è una cosa che mi capita spesso, e col passare degli anni mi si è creato proprio un buco di memoria, cioè devo prendere il libro digitale e andare a cercarmeli quelli che ho letto. Mi ricordo giusto quello che ho cominciato ieri, ma perché l'ho cominciato ieri, l'ho comprato ieri, Le Terme dell'Indirizzo della Scalia. Però ecco, faccio fatica a fissare l'immagine di copertina e il titolo del libro, ma la comprensione almeno per me non cambia, quello no. E non cambia il singolo che abbiamo scelto di farvi ascoltare, quello di Bresh, Da Dio.

Estate Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Sono stati qui nell'Italiana Assicurazione Music Place proprio ieri. Negramaro hanno raccontato di emozioni, ricordi, di cose nuove, perché infatti mancano pochi giorni dall'inizio del loro tour estivo insieme a noi come radio ufficiale, e sarà l'ultimo viaggio dal vivo prima di una pausa, e andranno nei festival italiani, tra cui il Rock in Roma, che ospitò il primo live a pagamento di Negramaro 21 anni fa, e per loro tornarci sarà un'emozione. È stato il primo momento, hanno detto letteralmente, in cui abbiamo capito che stava tutto prendendo forma, e per vivere di nuovo tutte queste emozioni insieme a loro trovate il calendario del tour su radioitalia.it. e adesso ascoltiamo Maddalena con Ehi Maddalena.

0: e sarà tra i protagonisti della tappa di Catanzaro per il 22 agosto del Giova Summer Party. Maddalena, questa era Ehi Maddalena su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti!
8: Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
20: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
21: Io.
20: E la multa dell'altro giorno?
21: Io.
20: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
21: Io.
20: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
21: Io.
22: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
23: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Ditemi che non sto sognando.
25: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
26: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
0: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la

Papa ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

E che bella atmosfera questa canzone, sa di estate proprio, le ragazze Clara e San Giovanni insieme su Radio Italia, solo musica italiana. E dal 16 luglio RAF comincerà a girare l'Italia con il suo tour infinito estate 2026. Il calendario lo sapete, come per tutti gli altri artisti italiani, lo trovate su radioitalia.it, ma attenti perché si è arricchito con un altro appuntamento rispetto alle date che erano già state preventivate, l'11 settembre a Cassino in provincia di Frosinone, e certamente in scaletta ci sarà questo singolo che ha portato lo scorso febbraio a Sanremo, quello che ascoltiamo adesso, RAF, Ora e per sempre.

Mandare tutto all'aria, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. L'Italia è nella top 5 dei paesi europei che fanno maggior uso dell'intelligenza artificiale e gli analisti dicono che ogni italiano invii mediamente 55 richieste al mese all'intelligenza artificiale. Loro fanno l'esempio di ChatGPT, ma ovviamente non è l'unica intelligenza utilizzata. Però per soddisfare tutte queste numeriche serve una grande quantità di energia, l'equivalente a quella prodotta da una grande centrale nucleare in 2 giorni. E per elaborare le richieste italiane nell'arco di un anno intero serve tanta energia tanto quella prodotta in 20 giorni da un reattore nucleare di grandi dimensioni. Allora cosa ho fatto? Ho chiesto all'intelligenza artificiale perché, a cosa serve tutta questa energia, e lei mi ha spiegato che serve elettricità diretta per far funzionare i processori, poi l'energia che serve per raffreddare tutto quel calore generato dai chip, i server, e poi l'energia che serve per far viaggiare i dati attraverso le reti internet fino al nostro telefono. E si è spiegato benissimo, poi è stata molto chiara. E noi ascoltiamo Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, c'è Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana, e ora abbiamo l'appuntamento con il cinema. Oggi vi parlo del film Tanner l'accordatore. Il protagonista di questo thriller è Nicky, che è interpretato da Leo Budol. Per il regista la scelta di Leo è stata naturale, un attore non costruito che ti cattura, ti trascina dentro. La sua compagna nel film, interpretata da Havana Rose Liu, lo ha definito irritante perché è straordinariamente talentuoso. Al loro fianco c'è addirittura Dustin Hoffman, vincitore di ben 2 premi Oscar. Havana ha detto che Dustin è una fonte inesauribile di idee, improvvisa continuamente e mantiene tutto vivo. Tanner, l'accordatore, distribuito da Notorious Cinema, e uscirà al cinema il 28 maggio.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Ma perché lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: Perché non lo fai?
15: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare. L'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni

0: Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: Stampelli ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I Puglia.

0: fantastica.
1: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
2: Ti porto
1: è il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
2: Sono un ragazzo fortunato.
1: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.

0: Stella Stellina, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. È il momento di Luca Ward di riascoltare la frase che ha interpretato questa mattina e che ha estrapolato da una canzone.
1: Sembra uscito da un romanzo giallo.
0: Luna di Gianni Togne, ce l'ha fatta Mirella da Massanzago, provincia di Padova. Bravissima Mirella, complimenti a te, oggi sono tutti per te i complimenti. E Mirella di lavoro fa le pulizie in case private, ama camminare, viaggiare, andare ai concerti, oggi ne abbiamo parlato tanto, e tra i suoi cantanti preferiti ci sono Marco Mengoni, Achille Lauro e Giorgia. Abbraccia, saluta gli ascoltatori e il suo compagno che si chiama Leopoldo. Un abbraccio forte Mirella, e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Una donna non può, il nuovo singolo di Francesca Michelin su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex?
5: Conosci Meclon Lenex?
4: Meclon Lenex.
5: Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex.

0: lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
3: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.

0: Notti Blu, Alessandra Amoroso su Radio Italia, solo musica italiana, eccolo, Mario Volanti,
1: eccomi,
0: buongiorno.
1: Qua, buongiorno Paoletta, come va? Tutto bene?
0: Bene, benissimo, grazie capo.
1: Che tempo c'è a casa tua, fa caldo?
0: Mamma mia, ho i tre gatti proprio liquefatti.
1: Ah, liquefatti?
0: Sì, sì, non ce la fanno
1: prima,
0: già più.
1: Tre gatti liquefatti.
0: Non era voluto.
1: È venuto però.
0: È arte, arte spontanea.
1: Care amiche, cari amici all'ascolto, sto per prendermi la radio e congedare la signora Paoletta, alla quale auguro un buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: E mi auguro di poterla incontrare domani.
0: Certo.
1: Qui, sempre in ottima forma.
0: Grazie.
1: Adesso si vede che sei in forma,
0: Grazie.
1: Che succede? Sei contenta? Ti vedo contenta?
0: Sì, sono contenta. Mi vedi diversa anche perché non ho fatto la piega, eh?
1: Ah, ecco qual è.
0: Ho i capelli tutti ricci.
1: Non è piegata la nostra Paoletta. E siccome sono le 12:02 e 47 secondi, sarebbe

0: l'ora dell'informazione, sì. E quindi
1: Sky TG 24.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
4: Comunali, il centrodestra tiene Venezia e vince a Reggio Calabria. De Luca torna sindaco a Salerno, al Campolargo Pistoia e Prato. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, ironizza Meloni, che ora spinge per la legge elettorale. L'appello di Schlein, il centro-sinistra unito è competitivo, dice. Gli Stati Uniti colpiscono un sito di missili e navi in Iran, i Pasdaran abbattono un drone e fanno fuoco su un F-35, ma Rubio assicura l'accordo è ancora possibile. Israele intensifica i bombardamenti in Libano e lancia una nuova offensiva su Hezbollah. Li schiacceremo, tuona Netanyahu, 12 morti in un attacco nel sud del paese. Napoli, 12enne accoltellato al polmone sinistro nella sua abitazione, il padre avrebbe tentato di togliersi la vita, non si esclude che sia stato l'uomo ad aggredire il figlio. Sub morti alle Maldive, oggi le altre tre autopsie, polemiche per la decisione dell'Università di Genova di cancellare i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. Ondata di calore sull'Italia, in particolare al centro-nord, con temperature fino ai 35 gradi, bollino arancione in 12 città, caldo record nel Regno Unito, allerta in Francia. Roland Garros, oggi l'esordio di Sinner, vittoria per Cobolli, Berrettini e Pollini, Serie A, il Milan esonera Allegri e i vertici, Conte via da Napoli, Gattuso alla Lazio.
3: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Okay.

entriamo nel secondo spaccato, è martedì e le posizioni sono quelle che vanno dalla sedicesima alla tredicesima nella nostra nuova classifica. Al numero 16 c'è Arisa, guadagna 4 posti col nuovo singolo che ha per titolo Rugiada. Non so in

0: sedicesimi, Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Siamo giunti al termine del secondo spaccato, domani ci sarà il terzo, domani le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona. Adesso qualche istante di pausa per quanto mi riguarda, ci sentiamo tra poco, a tra poco.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
7: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
8: Ditemi che non sto sognando.
9: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
8: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
12: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
14: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
15: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
14: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
19: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
20: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
21: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
22: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
23: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Bresh. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: richiamerò.
1: Notizia della nostra bella e accaldata redazione, parliamo di torneranno i vecchi motori. Le macchine di Formula 1 non fanno più rumore come una volta, non ci sono più le macchine di Formula 1 di una volta. Attualmente le monoposto producono suoni tra i 108 e i 112 decibel, più o meno come un martello pneumatico sentito da un paio di metri di distanza. Si tratta di una soglia notevole, ma comunque molto inferiore rispetto a quella delle auto che gareggiavano 20 anni fa e che molti appassionati rimpiangono con nostalgia. Per la loro gioia, la Formula 1 starebbe pensando a un ritorno al passato. Già dal 2030 potrebbero tornare i rumorosi motori di un tempo, mentre l'elettronica potrebbe calare drasticamente. Ecco la notizia.

0: La nostra bella redazione mi fa parlare dell'INPS che vuole un centesimo. Un dentista trentino di 60 anni si è visto recapitare una incomprensibile cartella esattoriale da un centesimo. L'importo relativo a un'attività del 2020 sarebbe partito dall'INPS in modo automatico, senza che nessun impiegato umano potesse verificarlo. Il sessantenne non potrebbe nemmeno regolarizzare la sua posizione, visto che è impossibile effettuare un bonifico per un solo centesimo. Dall'INPS comunque sono arrivate rassicurazioni sul fatto che non dovrà pagare nulla. Il dentista l'ha comunque presa con ironia e ha dichiarato: ero tentato di chiedere una rateizzazione.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
2: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
3: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
2: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
4: Questa sfida la vince Gianluca.
5: Sono proprio curiosa.
2: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
6: Un posto così non si trova da nessuna parte.
2: Per vivere esperienze uniche.
7: Ti senti di darmi subito un top?
6: No.
2: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Sai che suono ha la serata perfetta?
11: Deliveroo!
10: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
12: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Era Le cose che sai. Valentina Paris, che anticipa questo brano, il nuovo album, di cui per ora non si conoscono né titolo né data di uscita. Si sa che il brano è nato dopo un periodo complesso che la cantante ha vissuto subito dopo la perdita del papà. Quel triste momento ha portato Valentina Paris a cambiare il suo modo di vedere le cose e immergersi più che mai nella musica. L'artista ha già detto che non vede l'ora di far sentire a tutti le sue nuove canzoni. Aspettiamo anche noi.
1: Ditemi che non sto sognando.
2: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
1: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.

0: cenere era Lazza, io alla mia destra ho un meraviglioso uomo. Devo dirlo, grazie, oggi sei capo. Affascinante grazie, e profumato.
1: Capo. Grazie, capo.
0: Mamma
1: grazie,
0: mia, ma che profumo! Buono. Ma che profumo!
1: Il profumo estivo.
0: Sai di bignè?
2: Devo venire ad annusare allora.
0: Dai, Leto, per favore.
2: Buongiorno,
0: dai.
2: Capo. Marino. Io sono molto fan dei profumi.
0: Ho capito.
2: Che
0: buongiorno, signora Leto. Buongiorno. Sa di bistecca, va bene?
2: Ecco. Benissimo, anche la bistecca mi va bene.
0: Ma quindi lei annusa qualunque cosa?
2: Io annuso, no?
1: Anche lei mi mangia poi dopo, la bistecca la mangia. Capito?
0: Anche se devo essere sincero, fra i due, quello più predisposto ad annusare è il Maria.
2: È dotato. Meglio dotato di me.
1: Chi non vuote, diciamo.
0: Lui ha un futuro alla NASA.
2: Voglia.
0: In America, in quei posti lì. Vabbè, allora, buongiorno amiche e amici, è il momento del mio commiato. Vi devo salutare. Noi, se lo vorrete, ci rincontreremo radiofonicamente parlando domani verso le 12 rotti. E vi lascio con queste due profumatissime creature.
1: Grazie.
0: A mia destra il bignè marino.
1: Grazie.
0: E alla mia sinistra il cannoncino.
2: Restiamo
0: sì. Nei dolci.
1: Buono,
0: ma visto che sono le 13:45 secondi, prima di voi sarà qui protagonista in questa stanza con la sua profumanza.
1: Ecco,
2: anche lui.
0: Con la sua cannoncinanza,
2: ecco.
0: Ma soprattutto con la sua bignanza.
1: Fantastico.
0: Chi?

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale, buon martedì 26 maggio 2026. Ricordi preziosi in tutti i sensi. John Bon Jovi l'ha indossata il 25 giugno 95 davanti a 72.000 spettatori durante la prima serata del leggendario These Days Tour, il leggendario giubbotto speciale creato da stilisti italiani, immortalato anche nel video ufficiale Live from London, rappresenta l'incontro tra la moda italiana e l'estetica rock degli anni 90. È il pezzo forte della nuova vendita di aste Bolaffi sui cimeli più iconici del mondo musicale, in programma il 4 giugno. Nella sezione italiana ci sono grandi nomi del cantautorato, con vinili autografati da Lucio Battisti, e base d'asta di un lotto ad esempio 600 euro, Fabrizio De André 600 euro, Rino Gaetano, accanto a rare incisioni inedite di Milva, Mina, Vanoni. Non mancano inoltre protagonisti della scena contemporanea come la Pausini, Ligabue e Vasco Rossi. Tra i top lot si segnala l'opera realizzata da Storm Torgerson per l'album Animals dei Pink Floyd, 6.000 euro base d'asta, legata a una delle copertine, come si dice, più iconiche della storia del rock. Magnifica Humanitas, ecco la prima enciclica di Papa Leone. Si parla di progresso e si parla anche dell'intelligenza artificiale. Il Papa ci va giù duro, La Chiesa poi precisa, non ha paura delle nuove tecnologie. La tragedia alle Maldive, le vittime italiane, sono in corso le autopsie, oggi gli altri tre esami autoptici, si cercano le motivazioni e si cerca anche una verità completa. Le elezioni comunali per le cadreghe di sindaco, dice la Meloni, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Auguri ai sindaci, dice la Schlein. Nel complesso i dati confermano i buoni risultati. Noi del campo largo siamo competitivi già per le politiche. Adesso, dopo i bla bla bla bla bla bla, i c'è attesa per i ballottaggi del 7 e l'8 giugno. Dice Lino Guanciale: parlerò a Pietro dei maestri famosi, ma anche di quel mio compagno di rugby che nelle partite più importanti mi incoraggiava con il suo accento abruzzese, e gli dirò anche a mio figlio che lui, quel mio compagno, mi ripeteva quella frase semplice e importante: io ci sono, vorrei saperla dire anch'io. Lino Guanciale, applauso. Lo sport, il calcio, finale di Conference League è in programma domani di fronte al Crystal Palace contro il Rayo Vallecano. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata anticiclonica sul nostro paese senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bellissima canzone di Mango, io la vorrei dedicare al merlo che viene tutte le sere a casa mia.
1: Cosa
0: sul
1: fa
0: balcone?
1: Il
0: mi sono informato come mai il merlo tutte le sere
1: perché
0: arriva.
1: Il merlo?
0: Viene lì perché dice che si sente protetto, infatti anche quando apro la finestra o la porta lui non se ne va, sta lì e richiama, diciamo, la merla.
1: Quindi a breve vedrai un
0: per
1: incontro
0: per fare le merlate, hai capito? Si sente tranquillo l'ora del tramonto.
1: Allora permettimi di salutare anch'io la signora Merla,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: praticamente
0: sì,
1: sta facendo il nido nella mia siepe.
0: Ah, vedi, sì, vedi.
1: E la vedo ogni mattina, vedi, che vedi. Lavora, è laboriosa.
0: Li faremo incontrare il mio merlo e la tua merla.
1: Esatto, perché no? Perché no?
0: Va bene, c'è un altro merlo qui di fronte. Ciao, saluta pure.
2: Ciao, sono Luca.
1: Lui ciao, è Luca Camorra.
0: È il merlo di, come si chiama?
1: Parabiago.
0: Il merlo Parabiago.
1: Fa caldo a Parabiago, fa caldo dappertutto.
0: Come
1: sì,
0: a Cologno Monzese Beach.
1: Sì, però sai, là verso Varese magari è un po' più fresco.
0: Dici,
1: invece no,
0: non
1: mi
0: lo
1: dici
0: so,
1: di
0: non
1: no,
0: lo so.
1: Mi dici di no.
0: Comunque siamo pronti qui per le prossime tre orette. Se vi fa piacere trascorrerle insieme a noi. Abbiamo aperto con Tommaso Paradiso, i Romantici, Mango la Rondine, ma noi chi?
3: Mauro Marino,
0: ecco.
3: Francesca Leto.
4: Veramente stupendi ed eccezionali.
1: Grazie. C'è anche un'altra cosa stupenda e eccezionale, il nostro numero.
0: Certo.
1: Il 331-995-0095.
0: Abbiamo detto praticamente tutto, come di consueto si va al cinema per 40 secondi, poi musica.
5: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
9: Chiamami. Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vabbè, sono riuscito a distrarre Francesca,
1: non sono riuscita.
0: E non ha cantato.
1: Hai fatto apposta,
0: le mie
1: allora
0: orecchie,
1: l'hai
0: ringrazio.
1: Fatto apposta.
0: Sì, ho fatto apposta a parlarti per 3 minuti e mezzo.
1: Luca, rimettiamola dall'inizio,
0: no,
1: dai,
0: no,
1: rimettiamola.
0: No, no, senza offesa, canzone dai, bellissima, dai. Ci mancherebbe, Blanco ed Elisa, però insomma, finalmente sono riuscito ad ascoltarla con un orecchio.
1: Ora posso cantarla anche senza avere la canzone sotto, la
0: sì,
1: so.
0: Sì, sì, magari lo facciamo dopo, ora
1: senti,
0: c'è la pubblicità.
1: Rico.
0: Vado giù un attimo. Sì, dai.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara, trucca. Con Australian Gold hai tutto ciò che serve per brillare. Abbronzanti, creme solari, doposole per proteggere e idratare la pelle e make-up resistenti al sole e all'acqua. Australian Gold, da 40 anni il leader mondiale per una abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Vai su australiangold.it e scopri la tua nuova sun routine.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: In questa notte fantastica.
12: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
13: Ti porto!
12: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
13: Sono un ragazzo fortunato.
12: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Ditemi che non sto sognando.
15: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
14: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Bobo Sam.
1: Non puoi star fermo con questa canzone.
2: Chi è? Saremo io e te.
0: Sarà per sempre sì. Grazie. Allora siamo pro, ma non senti? C'è odore di legno bruciato.
1: Cosa sta succedendo? Non sarà mica bruciando qualcosa? Boh, Luca,
0: non so, c'è un odore
1: tu
0: strano.
1: Senti di lì odori strani. Adesso vado a fare un giro, vado a controllare.
0: Ma
1: io
0: è strano che col naso di Ciangamorcia, che è come il mio, voglio dire, dovrebbe sentire gli odori. Comunque, vuoi farla tu la sigla per cortesia?
1: Sì,
0: grazie,
1: sì.
0: Molto gentile.
1: Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso.
0: Bravissima.
1: Un giorno mi vedrai arrivare qui con l'ukulele e farò io la base.
0: Non dire le parolacce, che non è carino, non è carino. Allora, ciao Mauro, ciao Francesca,
1: ciao.
0: Sono Anna, ciao Anna, augurandovi una buona giornata. Volevo dirvi che è stato bello vedervi ieri con i Negramaro. A quando la prossima diretta? E chi lo sa?
1: E chi lo sa, però ci siamo divertiti tantissimo
0: molto, anche noi.
1: Con loro, bellissimo.
0: Abbiamo fatto dei bei giochini, eccetera.
1: Sì, sì, poi. Poi c'è Claudio che ci saluta.
0: Claudio, ci ha mandato la foto della nuova rossa.
1: È nuova?
0: La prima auto elettrica che fa quella marca.
1: Ma veramente è elettrica?
0: Che inizia per F e finisce per Ari.
1: Ari?
0: Eh sì. Si chiama Luce, chissà come mai. Che
1: è
0: fantasia.
1: Più veloce della luce.
0: No, è elettrica luce, hai capito?
1: Ah.
0: Vabbè, comunque niente. Prego, andiamo.
1: Era la freddura.
0: Grazie
1: freddura.
0: Comunque Claudio.
2: Ma che stai a dire?
0: Prego.
1: Buon pomeriggio Mauro e Francesca. Che
0: avessero,
1: bello
0: scusa,
1: iniziare.
0: Avessero fatto idrogeno la chiamavano come acqua? Non lo so. Vabbè, comunque prego. Vado avanti. Prego.
1: Che bello iniziare.
0: Scusa, avessero fatto a vapore come la chiamavano? Carbone? Prego, dai, andiamo avanti.
1: Bella carbone.
0: Carbone.
1: Che bello iniziare le tre ore con voi due, con
0: grazie.
1: La canzone di Tommaso Paradiso.
0: Ah, ecco.
1: Ci scrive il nostro amico Giuseppe, che è super fan di Tommaso.
0: Ragazzi, è il mio compleanno, sono già 48 candeline sulla torta, mi aiutate a soffiare? Dice Clara. Allora Clara, attenzione, togli la musica, al tre soffiamo tutti insieme, vai. 1, 2, 3. Spente?
1: Clara, posso dire una cosa? Sono solo 48. Sono solo 48, auguri.
0: Poi.
1: Ciao, sono Beatrice, sono in vacanza e vi sto ascoltando. Chi è?
0: Beatrice, l'ascoltatrice.
1: Ciao Beatrice, beata te.
0: Sì, sì, a proposito di odore di bruciato. Ah no, Mr. Ray, questa non è la casa di fiamme.
1: Però comunque la fuligine
0: è lunedì, è rimasta nero.
3: Siamo bravi.

0: Me gusta la canción, me gustas tu Alfa Manu, ciao. Prima il signor Rain, abbiamo ancora da finire il giro dei saluti. Antonella da Roma, cosa scrive?
1: Antonella da Roma ci dice che ci risente dopo quasi un mese perché è ritornata in possesso della sua macchina. Evidentemente lei ci ascolta dall'automobile, quindi ti salutiamo anche noi, contenta anche di vedere la propria squadra andare in Champions.
0: La Roma, certo.
1: Segnala,
0: certo.
1: Ecco. Bene. E poi dedica questa vittoria a una sua cara amica che lei abbraccia, insomma,
0: era,
1: tatuato il suo nome.
0: Sfegatata della Roma,
1: sì,
0: Letizia.
1: Della Roma.
0: Va bene, Antonella, un bacione, grazie, un abbraccio a te. Poi buongiorno ragazzi, siete eccetera, come sempre, ovviamente la mia unica radio che mi tiene compagnia al lavoro, Mimmo, il pizzaiolo, saluta il figlio Lorenzo, la mamma Debora, e che stanno rientrando da Bari a Tortona dopo uno splendido weekend in Puglia.
1: Bello, il weekend in Puglia è bellissimo, sicuramente. Poi c'è Giulio che ci ascolta da Bolgheri.
0: Bello, Toscana, giusto?
1: Sì,
0: sì. Poi c'è Lina che è con noi anche oggi, poi ancora.
1: E c'è qualcuno che è in vigna e sta lavorando sul trattore, in nostra compagnia ci ha mandato la foto.
0: La foto, quindi salutiamo tutti quelli che sono sul trattore in questo momento, va bene? Perfetto.
1: Vai.
0: Ora dove andiamo? Ah sì, dove andiamo?
1: Andiamo a cercare
0: volevo
1: le parole.
0: Volevo dire qualcosa,
1: di
0: ecco, infatti che le ho perse le
1: anche
0: parole.
1: Anche lui
0: le ha perse, ci ha fatto pure una canzone, vedi?
1: Ci penso io, ve le trovo io le parole.
0: Cercale
1: ci
0: tu,
1: penso
0: grazie.
1: Io.
0: Molto gentile.

0: senti anche tu un po' debole con la testa ovattata?
1: Sì, un po' sì. Già mi sveglio già così, eh?
0: C'è un motivo.
1: E qual è?
0: Ne parliamo dopo.
1: Ah, però ne parliamo?
0: Se ce la facciamo.
1: Se riusciamo a superare
0: un po' debolucci, dopo ne parliamo.
2: Mauro! Sì, oh.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: La nazionale

0: femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
14: Via.
13: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Cavana, la nuova di Rama. Prima, sai chi ti saluta tanto?
1: Chi mi saluta?
0: Annalisa.
1: Ah, cosa ha detto?
0: Bye bye.
1: Ah, ecco, ecco, ecco.
0: Allora, parlavamo prima del fatto di sentirsi deboli in questo periodo, con la testa un po' ovattata, in preda.
1: Dai, dite la verità, che tutti ci sentiamo
0: mettere,
1: così.
0: Scusa, puoi mettere la musichetta un po' più rilassante, perché dobbiamo parlare di. Se no,
1: si fa un po' l'ansia quella musichetta lì sotto.
0: No, più che altro che parliamo di sentirsi deboli, con la testa ovattata, in preda a malessere generale. Ma sappiate che è normale. Devo chiamare qualcuno. Ah, ecco, è arrivato. Il colpevole è il clima estivo, questo clima qui che è arrivato di botto all'improvviso.
1: Caldo.
0: E non ha lasciato il tempo al nostro fisico di abituarsi gradualmente al caldo. Diciamo.
1: Esattamente, quella mezza stagione lì, cari amici, serviva proprio per abituarsi.
0: Anche perché la settimana, pochi giorni fa, eravamo in Piazza Duomo con 10 gradi,
1: esatto.
0: Adesso siamo qui con 32. Quindi
1: esatto.
0: È normale che uno si sente un attimo un po' così.
1: Quindi
0: arimbambito,
1: cosa succede,
0: diciamo,
1: amici? Vi scende la pressione con sto caldo,
0: sì,
1: e si suda troppo,
0: sì,
1: e non siamo pronti. Per cui gli esperti danno i consigli, per esempio quello di bevete molta acqua. Adesso voglio vedere come fai questa.
0: Che cosa?
1: Abbiamo la diapositiva.
0: Sentiamo.
1: Anche di questo, camminare all'ombra.
0: Sto camminando all'ombra.
1: Ok, far circolare l'aria negli ambienti chiusi. E qua abbiamo

0: Gaga, noi qui abbiamo Francesca Leto, ragazzi, ma che stiamo a scherzare, mica gotica.
1: Senti,
0: come
1: lo
0: si
1: sai
0: dice?
1: Cosa c'è scritto Stefano?
0: Sì,
1: c'è
0: cosa?
1: Scritto che si spiega dopo la spiegazione la che abbiamo dato, questa stanchezza che
0: ma
1: prova
0: sì,
1: anche lui.
0: Il caldo improvviso ci ha sballato un po' tutti,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, cioè proprio...
0: Poi al lavoro noi arieggiamo, ma fa caldo lo stesso, scrive qualcuno. Arieggiare, non...
1: quella che finisce per
0: ecco,
1: giare
0: in un altro modo, mi raccomando.
1: No, se no lì si producono
0: okay,
1: altri
2: in che senso?
0: Arieggiare, qui apri le finestre, sta un caldo pazzesco da fuori, quindi non conviene arieggiare.
1: Non conviene, prego. Fare come facciamo adesso, conviene scavallare.
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: le due
0: sì.
1: E un minuto.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: anche il cantante che abbiamo ascoltato, Go Romantica, prima i Pinguini Tattici Nucleari e il Pastello Bianco. Attenzione, va bene che i turisti vengano in Italia, va bene che vengano a farci visita, perché l'Italia è un bel paese,
1: siamo accoglienti, certo.
0: Si sta bene, si mangia bene, ci sono spiagge bellissime.
1: Ecco,
0: a proposito, però, non portatevi via la sabbia come ha fatto questa signora qua.
1: Allora, questa signora, questa turista francese di 69 anni,
0: manca una ragazzina, dici, che
1: sì, che magari diceva, ha fatto la bravata,
0: una donna,
1: con una certa esperienza, è stata fermata a Porto Torres dai funzionari dell'agenzia delle dogane,
0: sì,
1: mentre si imbarcava sul traghetto diretto a Tolone, perché aveva deciso di prendere un piccolo souvenir di ricordo della sua vacanza.
0: Aveva una valigia con 40 kg di sabbia, ciottoli, conchigliette asportati dalle coste del nord della Sardegna.
1: Oh, ma perché non portarsi a casa 40 kg?
0: Mi faccio la mia spiaggettina personale in giardino con la sabbia della Sardegna, le conchiglie della Sardegna.
1: Ma secondo te si è portata una valigia apposta già con l'idea di riempirla?
0: Sì, probabilmente sì. Ma portati via 40 kg di mirto, ecco, eventualmente.
1: Esatto,
0: no? 40
1: di
0: litri.
1: Pecorini.
0: Oh, pecorini sardi, quelle robe lì ci sta. Ma portarti via la sabbia nostra? No, non è carino, non è carino.
1: Infatti, secondo me, stavo leggendo, la multa che prenderà questa signora va da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3.000 euro.
0: È poco, non è abbastanza. Io farei pagare di più, perché
1: non
0: devi portarti via 40 kg di sabbia, pietruzze e conchigliette.
1: Esatto, comunque poverine, le pietruzze, le conchigliette e la sabbia saranno riportate nei prossimi giorni nel loro luogo di origine e ritornano a casa,
0: Dovrebbe riportarle la signora e rimetterle dove erano, quindi apre la valigia, la rimette giù, poi prende un rastrello e sistema tutta la sabbia che si è portata a casa.
1: Come può venire in mente una cosa del
0: ma
1: genere?
0: Ma non si fa così, però continuate a venire, ma lasciateci le robe, scusa.
1: Esatto.
0: Che facciamo? Comunque andiamo a Parigi, vi portiamo via la Tour Eiffel?
1: Pezzo per pezzo, direi
0: appunto,
1: di no.
0: Va bene.
1: La valigia farci star dentro la Tour
0: La smonti, la fa tutta a pezzettini,
1: insomma,
0: e poco per volta la porti via tutto. Ci penseremo, andiamo col Disco Italia, vai.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: perché in questo periodo ti lavi o no, perché io ti sento
1: poi,
0: quando
1: a parte il lavare esistono anche tanti prodotti tipo i deodoranti,
0: però è inutile mettere i deodoranti se non te lavi,
1: sì, no,
0: capito?
1: Ma prima perché, lavati dopo usa anche
0: no,
1: il resto,
0: no, perché poi
1: che...
0: come dicevano i Mattia Bazzar ti sento se
1: ti
0: non
1: sento,
0: te lavi, capito?
1: Esatto,
0: e quindi l'ascella in questi giorni gli dà, come si dice,
1: l'ascella violenta per alcuni, sì.
0: Tra poco leggeremo anche i vostri messaggi, ce ne sono parecchi e quindi niente, insomma,
1: niente che
0: no, niente, dico li prendiamo.
1: Ah, vabbè, sì, certo, sì, certo. Che
0: devi andare, Camorcia. Vai, vai.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Ehi!
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
6: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
5: Fai le valigie e parti anche tu.
6: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
5: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
6: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
14: E di vincere, Antonella!
15: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
15: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
16: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
17: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: Allora, Rolling Stones dei The Colors, che l'altro giorno abbiamo sentito in anteprima questo singolo nuovo, molto molto sì, carino, che uscirà a breve.
1: Carinissimo, tra l'altro mi sono dimenticata di chiedere a Stash questa cosa dei, capito che piacciono i Rolling Stones, okay, però questa cosa del rubo la moto,
0: non lo so,
1: e tutta questa storia io non l'ho capita tanto bene.
0: Era dedicata alla moto, devo di
1: chiedere,
0: Camorcia.
1: Devo
0: rigo la moto.
1: La prossima volta glielo chiedo.
0: Va bene, gliela chiederemo, va bene, sì, tanto li vedremo, speriamo presto.
1: Presto.
0: Ragazzi, quando cominciate con le secchiate d'acqua, hai perfettamente ragione, perché noi facciamo d'estate le secchiate d'acqua, magari recuperiamola. Luca, direi che è ora. Loredana da San Michele all'Adige.
1: Oh, evviva, ecco, senti che refrigerio subito.
0: Se avete bisogno di secchiate, chiedete, che noi siamo
1: noi... Eccola. Buongiorno, Mauro e Francesca.
0: Buongiorno.
1: Ieri il mio piccolo Francesco Pio,
0: okay,
1: ha compiuto 8 anni.
0: Ma bello.
1: Gli facciamo certo gli auguri,
0: auguri,
1: caro Gianni, capignola. Auguri, Francesco signora. Pio.
0: Grazie, grazie. Allora, salutiamo anche Luca da Livorno, che ci parlava appunto della signora che ha rubato i 40
1: commentava,
0: chili di sabbia.
1: Commentava.
0: Hai perfettamente ragione, caro Luca. Poi
1: il papà Gianfranco manda un bacione alla sua piccola Anna,
0: sì,
1: che oggi ha preso i voti delle verifiche.
0: Ah.
1: Ascoltate bene: 8, 8, 9, 10 in storia, geografia, matematica e scienze.
0: Fantastico,
1: ma che brava!
0: Bravissima,
1: bravissima.
0: Anch'io
1: Anna,
0: prendevo
1: brava,
0: quei voti lì a scuola,
1: Io anch'io.
0: Sì, sì, sicuro.
1: Luca, anche tu?
0: Anche lui. Luca, sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: dite
0: sì,
1: tutti di sì che non siete convinti?
0: Vabbè, era per dire. FM, vorrei mandare un saluto ai miei vecchi colleghi Postini di Sarnico. Un grande abbraccio da Stefano. Ciao Postini,
1: ciao,
0: di Sarnico.
1: Ciao Stefano, ciao,
0: ciao
1: Mauro e Franci, è sempre
0: ciao,
1: un piacere sentirvi e sentire il ciao ciao di Gianfranco di Oggiono. Ciao Gianfranco.
0: Ciao. Va bene, ciao, andiamo al cinema.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Santa, Santa,
1: Santa, Santa, Santa, il Signore, eccetera, eccetera. Sai qual è il santo del giorno?
0: Qual è il santo?
1: Santa Esmeralda, papparabano, te la ricordi?
0: Me la ricordo, me la ricordo.
1: Comunque la nuova di LDA e H7 si chiama appunto Santa, prima Laura Santa Pausini, anche lei, in me immensamente.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Saluti.

0: Antonella del bar del Panto, che ascolta Radio Italia. Brava. Da Molocchio dal Monte Trepitò, che è una località bellissima.
1: Nell'Aspromonte
0: sono andata a vedere perché non sapevo dove fosse. Ciao Antonella, è un posto paradisiaco.
1: Ci ha mandato anche un bel video, tra l'altro, che ci fa vedere il baretto. È molto carino.
0: Con tutti
1: gli
0: acchiappasogni attesi.
1: Verremo a trovarti prima o poi, lì sarà fresco magari.
0: Infatti, ma ci sono anche delle cascate, ho visto. Che bello, bellissimo.
1: Va bene, grazie. Dovremo fare gli appuntamenti dei bar. I saluti a tutti i bar che ci ascoltano.
0: Bella idea,
1: potrebbe essere carino. Nel frattempo andiamo avanti, ma giusto con l'essenziale. Non è che vogliamo esagerare.
0: Non strafacciamo.
1: Andiamo con l'essenziale di Marco Mengoni. Sì, sì.

0: era
1: ma
0: Arcomengoni
1: con
0: l'essenziale, l'essenziale. No, non c'era, ma
1: no, c'era, non c'era l'ess... ma però fa niente, potremmo inventarcelo.
0: Sì, staremo a vedere. Nel frattempo possiamo andare perché Camorcia, se no di là ci, come dire, ci sgrida perché
1: ci
0: facciamo tardi.
1: No,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: Luca, sì, non sgridarci. Sì,
2: questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi.

0: o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
4: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: allora abbiamo detto: cavolo, sarebbe bello se i bar, bello, ho detto, sì, sarebbe bello, bello se i bar ci scrivessero, esatto, per dirci insomma com'è la situazione. Ci ha scritto Josephine dal bar da Josephine.
1: Hai capito?
0: La situazione è questa: siamo a Saint-Léonard nel canton Vallese, in Svizzera,
1: bello,
0: in montagna.
1: Bello.
0: Situazione: buon prosecco, crema solare, Radio Italia e Prato.
1: A Josephine hanno dedicato a quel bar lì, Josephine, una canzone.
0: Una canzone famosa.
1: Josephine, I love, quella, sì, là era, sì, dedicata, sì, al bar Josephine.
0: Bello, sono andata a vedere questo Saint-Léonard del, sì, Vallese, sì, c'è anche un lago sotterraneo.
1: Sai come si chiama il bar dell'ospedale?
0: No. Si chiama così davvero?
1: Barella, Barella, Barella, sì, sì, sì.
0: Senti, senti che c'è Enrico Nigiotti.
1: Ah, mi piace questa canzone di Enrico che si intitola, sì, Maledetti innamorati. Tutti al Barella, vai.
2: Non è per niente.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: bravo Camorcia, bravo,
1: con la
0: bravo,
1: che hai messo
0: la secchiata
1: anche
0: d'acqua per rinfrescare i nostri ascoltatori accaldati. Molto bene,
1: bene, con grande calma, allora scavalliamo che sì, fa caldo, sì, sì, sì. Andiamo di là, che sono le 3:01. Bene.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: sono 35 gradi, è estate!
1: Giusto?
2: Ma infatti stavo capendo cosa è successo o se doveva succedere qualcosa.
1: Stiamo scherzando, l'abbiamo chiamata noi però questa qua. Quando faceva freddo qualche giorno fa in Piazza del Duomo abbiamo detto sembra di essere a novembre.
2: È così, giustamente, eccoci qua.
1: Allora, Giusy Ferreri novembre e poi prima Olly e Giuli questa domenica, la terza e ultima oretta insieme a questi due qua.
2: Che sono?
1: Francesca Leto.
2: E Mauro Marino, di là c'è Luca Camorgia.
1: Purtroppo aggiungerà qualcuno.
2: No.
1: Parliamo di Ermal Meta che stiamo per ascoltare con il singolo nuovo, perché
2: esatto,
1: a quanto pare, stando a quello che scrive il nostro sito, io ci credo,
2: anch'io ci credo,
1: radioitalia.it, sta preparando i concerti del tour estivo, partirà il 1° giugno da Carloforte che è in Sardegna.
2: Ma visto che lui ha appena finito il tour nei club, sì, che si è concluso proprio qualche giorno fa a Napoli, in questi giorni cosa fa?
1: Si rilassa,
2: si riposa un po',
1: si rilassa,
2: esatto,
1: sta facendo dei picnic in famiglia,
2: insomma giorni di relax.
1: Fa bene, bisogna rilassarsi, poi l'estate è lunga per i cantanti che sono in giro, in tournée eccetera,
2: quindi,
1: hai capito?
2: Qualche giorno di calma,
1: giusto, bravo,
2: preso.
1: Rilassati e nel frattempo ascoltiamo la canzone nuova che si chiama
2: Calma
1: Metafisica. Metafisica. Ermal Metafisico. Il cielo

0: capito il titolo.
1: Sei nell'anima. Forse.
0: Mi pensavo goccia a goccia.
1: O fianco a fianco.
0: Ci poteva anche stare goccia a goccia, fianco a fianco di Gianna Nannini.
1: Dai.
0: Salutiamo da Mary Briga Novare, Mary da Briga Novarese, grazie per la compagnia, grazie a te per aver scelto noi. Poi
1: ciao ciao, buon pomeriggio a tutti voi, buone vacanze dal bellissimo Salento. Ci scrivono Luisa e Gianni di Calusco, provincia di Bergamo, che mandano una foto del mare meraviglioso,
0: bellissimo. Poi in questo periodo
1: Lido Marini Lecce.
0: Ah, bene bene. Poi ciao ragazzi, siete eccetera, mi fate tanta compagnia, Roby. Ciao Roby, grazie, grazie Roby.
1: E poi potete dire a Cocò che mi manca da morire, vi prego.
0: Ma Cocò chi?
1: Cocò.
0: Ma Mimì Cocò è...
1: No, secondo me Cocò. Però è Cocò e basta.
0: Quindi a chi è che manca Cocò?
1: E non dice.
0: Allora diccelo, perché sennò Cocò come fa a sapere?
1: Ma Cocò lo sa Cocò.
0: Non lo so, perché ci sono tanti Cocò in giro, eh.
1: E allora tutti penseranno, ma sarò io o non
0: chi lo
1: sarò
0: sa?
1: Io?
0: Intanto c'è Samurai J, flamenco, ole, paranoia.

0: flamenco paranoia, eh? Senti Marino come è spagnoleggiante, giustamente essendo flamenco.
1: I Gypsy Kings.
0: Abbiamo anche ballato in questo pomeriggio, insomma,
1: seduti,
0: che bello.
1: Seduti, perché
0: bello,
1: siccome fa caldo, sì, abbiamo ballato da seduti per non scaldarci troppo.
0: Moderati,
1: sì,
0: moderati,
1: sì, ci sta.
0: Moderati.
1: Possiamo andare, grazie.
2: Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
6: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
7: Io.
6: E la multa dell'altro giorno?
7: Io.
6: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
7: Io.
6: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
7: Io.
5: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
8: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: resta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
4: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: quale porno è porno fatalmente caldo che è forno, forno, con le bambole di pezzi che si sono sciolte pure loro.
1: Oh,
0: eh.
1: Grazie Luca, grazie,
0: grazie. Grazie, prima Alessandro Amoroso, vivere, vivere a Cologno, vivere.
2: Ma che stai a dire?
0: Sta a dire. Allora attenzione ai truffatori che sono sempre in giro, un fotografo di Novara è stato contattato per scattare delle foto ad Arisa.
1: E voi direte, beh, e quindi?
0: Buono.
1: Bene.
0: Niente, fino a qui nulla di strano se non per il fatto che per realizzare questo servizio fotografico o shooting, chiamatelo come volete, l'uomo avrebbe dovuto seguire un corso che costava 500 euro.
1: Quindi praticamente lui ha detto, ah che bello, sono stato scelto per fare le foto ad Arisa, dall'altra parte. Sì, però guarda, ci sono delle condizioni.
0: 500 euro.
1: Devi, essere, devi fare le foto così, colà, insomma il corso te lo facciamo noi, lo perfetto. Devi pagare. E lui è preso dalla bella
0: idea.
1: Ha
0: mandato i 500 euro, dice cavoli, faccio le foto, faccio il fotografo, faccio le foto ad Arisa, mi fa curriculum e quindi ecco. Spendo questi 500 euro per fare questo corso.
1: Peccato che era tutta una truffa, una bella truffa. Sono spariti gli autori della truffa, sono due coniugi milanesi, tra l'altro già noti alle forze dell'ordine, allora, attivi nell'ambiente dello spettacolo televisivo.
0: Bravi, bravi.
1: E quindi sono buttati
0: bella
1: anche
0: gente.
1: Sulla fotografia, provando a estorcere soldi a questi
0: quindi,
1: poveri creduloni.
0: Attenzione, sempre allerta, tocca stare,
1: certo.
0: Perché qua dove ti giri dietro
1: no,
0: l'angolo.
1: Ma poi quando è troppo bello per essere sì. vero, c'è sempre un po' di puzza di bruciato, no?
0: Però
1: quindi
0: già il fatto
1: attenzione.
0: Che ti chiedono 500 euro per fare un corso, beh, insomma, comunque dietro l'angolo c'è sempre qualcuno che ti aspetta, quindi attenzione, attenzione,
1: quindi,
0: sempre allerta.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Ai ai se no.
0: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai, come dice Dargen D'Amico.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora

0: Allora, io sì. Se tu sei d'accordo, sarei pronta per raccogliere per l'ultimo giro dei saluti a caso. Così siamo a posto.
1: Siamo a posto, abbiamo delle foto anche carine che vediamo e quindi tra poco vi saluteremo come al solito.
0: Molto bene.
1: Perfetto.
2: Andiamo bene.
1: Benissimo.
2: Proprio bene. Sì. Bene.
3: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
13: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
16: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The

0: Rider, Oba Femi e molti altri. Biglietti su livenation.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Garivano.
1: Grande,
0: reinterpretata benissimo qualche annetto fa nel Tiro Mancino, un tempo piccolo, prima Giorgia Corpi Celesti, ultimo girettino dei saluti a casa.
2: Allora, salutiamo Laura che ci manda una foto, lei sta in un bellissimo posto, direttamente sul lago di Como con una vista splendida, buon sole cara Laura.
0: Vedo la casa di George Clooney oltre i tuoi piedi, perché c'è anche la foto dei piedi tra l'altro di Laura, e vedo la casetta di Clooney. Noi ascoltiamo Radio Italia a tutto volume, rompendo le scatole ai nostri vicini. Un saluto a Fiorenza e Giuseppe, viva Radio Italia. Salutiamo anche i vostri vicini a sto punto. Ciao ragazzi.
2: Viva! E poi c'è il nostro amico Piero di Piasco.
0: Piero.
2: Ascoltando Radio Italia preparo la fiera degli acciugai di Dronero.
0: Dronero, provincia di Cuni, non lontano da Piasco, tra l'altro. E buon pomeriggio Radio Italia, mi chiamo Adriano, abito in Germania, oggi bellissima giornata, mi faccio una grigliata e il gladiatore vivono da soli, ma c'è Radio Italia che tiene compagnia. E quindi lui è il gladiatore che si fa la grigliata.
2: Abbiamo visto anche la foto della grigliata,
0: arrivo a breve,
2: non male.
0: Mettici
2: non
0: anche
2: male.
0: Due peperoni lì sopra, che secondo me non è male. Sì, sì.
2: Ciao.

0: Allora abbiamo Antonio, la guardia giurata, che fa allenamento passeggiando nei boschi a Faeto, in provincia di Foggia. Là invece qui abbiamo Giuditta e Marco. Buongiorno.
1: Ciao, ragazzi. Ciao. Ragazzi,
0: scusate, siamo un po' in ritardo.
2: Non vi preoccupate,
0: è andata così. Ma però adesso... quando c'è Camor c'è sempre così.
1: No, non è
0: fare.
1: Vero. Non c'entra lui.
3: Sta protestando.
0: Ciao, Luca, ciao.
2: Adesso inizieremo a fare dei
0: no,
2: dei
0: stiamo scherzando. È stato, oggi è stato bravo, eh.
1: Sì. Che cosa?
0: È stato bravo oggi, è stato bravo.
2: Segnato. No, Luca, allora Luca segna questa data sul calendario.
1: Si rinfresca il tempo.
2: Festa nazionale, Luca.
0: No, volevamo chiedervi una cortesia, dato che li incontrate dopo Daniela ed Emiliano. Sì. Voglio rifare gli auguri da parte nostra,
2: certo.
0: A Daniela,
2: sì,
0: che oggi fa il compleanno.
2: Certo, lo faremo.
1: Bene, detto questo, possiamo andare. Grazie a Luca Camorcia, grazie a Mauro Marino.
0: Ciao Francesca.
1: Ciao, a domani, sono le 4 e un minuto.
0: Ciao. Sono

0: Di Annalisa, Radio Italia, sono musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon martedì. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio. Hai visto che ti ho portato?
0: Chi mai
1: portato?
0: Chi mai... Ah, beh,
1: c'è Andrea Rienti.
0: C'è il sindaco.
1: Il sindaco.
0: E allora
1: adesso
0: oggi
1: sindaco anche dei gatti.
0: Da un anche dei gatti, c'è un sindaco dei gatti. C'è il sindaco di solito di un posto, non di un.
1: No, lui è il sindaco dei gatti.
0: Ok.
1: In generale.
0: Ok, avete fatto questa collabo.
1: Sì.
0: Avete fatto questa partnership.
1: Stiamo facendo veramente una partnership, nel senso che.

0: ci mandiamo i video. Bene. Dei gatti.
1: Io sono contento per voi, perché quando una persona può pensare a queste cose con questa leggerezza, vuol dire che il resto del giorno non ha nessun problema.
0: No, io sostengo.
1: Capito? Non ha niente di serio da fare.
0: Guarda, proprio qua ti volevo, io sostengo, sì. E secondo me troverò una sponda anche nei nostri ascoltatori, che quando hai passato una giornata difficile, se trovi un video di un gatto che fa ridere, già la giornata migliora. Se lo condividi con qualcun altro, migliori la giornata anche a qualcun altro.
1: Assolutamente.
0: Capito?
1: Ora spiegami alle 9 del mattino qual è la giornata difficile che hai
0: passato. Ma mica ce ne mandiamo alle 9 del mattino. Alle 9 del mattino lui è in consiglio comunale. Cosa stai dicendo?
1: È giusto. Vabbè, in ogni caso, amici, oggi abbiamo un sacco di cose da fare, perché vi aggiorniamo su musica, tour, live, dischi. Insomma, ci sono un po' di aggiornamenti da dirci.
0: Di tutto. Quindi, se volete, fino alle 18, noi non ci muoviamo da qua.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: domenica.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Blanco, anche a 20 anni si muore su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, le cose che arrivano dai social non arrivano soltanto a noi.
0: No.
1: Fanno dei giri enormi, arrivano anche alle persone più importanti del mondo, che poi seguono i trend.
0: Ah, ho capito dove vuoi andare a parare, ho capito. È successa una cosa pazzesca, questo è il concetto.
1: Approfondiamo tra poco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a 1 euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a 1 euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione, minuto per minuto, della Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Pasta un pelle ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Pasta un Penny.
3: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
11: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
10: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
12: Questa sfida la vince Gianlu.
13: Sono proprio curiosa.
10: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
14: Un posto così non si trova da nessuna parte.
10: Per vivere esperienze uniche.
13: Ti senti di darmi subito un top?
14: No.
10: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21.30 su Real Time, canale 31.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
18: Oggi alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con I Negramaro, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con I Negramaro, solo su Radio Italia TV.

0: Ligabue, l'amore conta, Radio Italia, solo musica italiana. Allora, abbiamo parlato, credo settimana scorsa, del Papa che, incontrando dei giovani fedeli, insomma, si è lasciato andare a delle mosse tipo di TikTok. Ce n'è una che in questo periodo, insomma, si
1: Six
0: fa.
1: Seven. Six Seven. Che è, per chi non la conoscesse, la mossa con i palmi rivolti verso l'alto, in cui fai un po' il gesto della bilancia, no?
0: Sì,
1: non vuol dire niente.
0: Non vuol dire,
1: non dire nulla.
0: No, puoi usare in tutte le circostanze che vuoi,
1: sì,
0: ma
1: a caso, completamente
0: niente.
1: A caso, sì. E l'ha rifatto. Perché quante volte abbiamo detto che questo Papa è un Papa che è veramente giovane?
0: Sì, ma poi tra l'altro ha visto che questa cosa, secondo me per forza gliel'hanno riportato, che questa cosa insomma è arrivata più o meno a tutti, specialmente chi utilizza
1: TikTok,
0: social network.
1: Sì.
0: E quindi magari rifarlo può essere un modo per avvicinare i giovani, no?
1: Allora, bisogna dire la verità. La prima volta l'ha fatto autonomamente,
0: sì.
1: La seconda volta è stato incitato dalla folla.
0: Gliel'hanno chiamato.
1: Gliel'hanno chiesto. E lui l'ha fatto.
0: Sì.
1: Devo dire che però, insomma, a me piace questa vicinanza,
0: sì,
1: soprattutto verso i giovani, è
0: certo.
1: una cosa che...
0: Noi ci siamo messi come missione adesso, ci siamo posti questa missione di dirvelo ogni volta che il Papa fa 6-7. Noi ogni volta ve ne parliamo.
1: Abbiamo parlato anche delle scarpe.
0: Delle scarpe.
1: Molto moderne. E abbiamo parlato anche di quando ha chiamato il call center. Vabbè,
0: comunque uno degli uomini più importanti al mondo, che comunque è uno di noi, ecco.
1: Beh, ma perché quello è il punto. Quando fa delle cose che lo avvicinano a noi, e noi non possiamo assolutamente esimerci. Comunque.
0: E tu no, per questo hai deciso di mettere questa canzone.
1: No.
0: Cioè, come sapevi che era posta qua?
1: Tu volevi mettere. Adesso.
0: Ah.
1: Bresh, da Dio.

0: Miami Miodi, state ascoltando Radio Italia, solo musica italiana. È successa una cosa alla cittadella dello studente di Grosseto.
1: Allora, sono un po' in dubbio da che parte stare, però ve la raccontiamo. Mm-hmm. Perché i classici simboli di uomo e donna nei bagni hanno lasciato spazio a una cosa completamente diversa, cioè su questa nuova immagine, iconografia, ok, sì, compaiono non solo i generi tradizionali, ma una serie di figure. Cioè, c'era pure Batman,
0: una sirena,
1: Zorro, sì, un alieno,
0: R2D2 di Guerra Stellare, sì, bello,
1: e un uomo con la gonna. Vabbè, in totale c'erano 11 categorie diverse, pensate, per rappresentare un'idea ampia, cioè qua dentro può entrare chi vuole, non ci sono codici, non ci sono limiti.
0: Allora, ovviamente qualcuno ha detto, vabbè, ma vedi che esagerazione. Io però invece ci ho ragionato su questa cosa e se volete vi dico la mia opinione, poi voi mi direte la vostra.
1: Sì.
0: Mi riferisco anche agli ascoltatori, sì, non soltanto a te. Cioè, il modo migliore per far capire che è un bagno per qualsiasi genere è mettere anche delle cose di fantasia. Cioè, così non hai fatto un torto a nessuno, anche se...
1: Dipende, perché tu credi di non aver fatto... Allora, io credo che ci sia bisogno di un simbolo nuovo che comprenda tutti.
0: Bella questa
1: che
0: idea.
1: Che è una cosa migliore.
0: Bello.
1: Perché io Batman non l'ho mai visto andare in bagno. Poi soprattutto lei c'è il problema della tuta.
0: Della tuta.
1: E quindi non...

0: vai in bacio a sicuramente.
1: Beh,
0: stessa cosa
1: vale per la sirena.
0: Quindi hai fatto del danno a loro.
1: Bisogna capire.
0: Io non mi metterei contro Batman, poi fate quello che volete. No, insomma, secondo me con un simbolo unico qui entra chi vuole.
1: Comunque io ragionerei su una cosa.
0: Sì.
1: Di 11 simboli che c'erano, tu ti sei concentrato su Batman.
0: Cioè, io figlio di Batman.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Italia, solo musica italiana, e devo dire che se rimanete sintonizzati qui avete già un po' un'idea di come suonerà l'estate.
1: Sì, no, ma possiamo fare anche di meglio, possiamo anche raccontarvi i palchi italiani dell'estate.
0: Beh,
1: sì,
0: dai,
1: tra
0: dai.
1: Tra poco.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Perché non lo fai?
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia solo musica italiana vola ad Arenella in Sicilia, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana, e con noi ci sarà anche Marco Masini. Fai le valigie, parti anche tu, ti aspettiamo al Voi Arenella Resort. L'estate di Radio Italia solo musica italiana suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio. Lasciati travolgere dall'energia, ci vediamo là.
11: Sa, sa, la, la, la.

0: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
3: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Buon vento, Giovanotti con Alfa Radio Italia, sono musica italiana. Tra l'altro, Giovanotti, se seguite sui social, ma comunque riportiamo anche noi sui nostri delle cose, si sta preparando a questo giro che fa in estate.
1: Sì, perché diciamo che lui è uno che si è sempre preoccupato di che cosa mangia, del movimento, di fare attività fisica, però in questo periodo, visto che sta per partire il Giova Summer Party.
0: Ma sai una cosa? Che Radio Italia Solo Musica Italiana è la radio ufficiale del Giova Summer Party.
1: Sì, davvero?
0: Vabbè, quindi vi racconteremo da vicino queste cose.
1: E motivo in più per andarci.
0: Certo.
1: Comunque. Adesso io vi consiglio caldamente di alzare il volume, okay, perché c'è Vasco.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: All'assemblea di Confindustria Meloni chiede un cambio di passo all'Unione Europea, faccia meno e meglio. Orsini, torniamo al nucleare, dice, e poi in Italia salari troppo bassi. Le elezioni comunali, il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria e Crotone, 7 comuni al centro-sinistra, De Luca, sindaco di Salerno per la quinta volta, 6 ballottaggi. Raid, operazioni di terra, offensiva israeliana contro Hezbollah in Libano, in stallo i negoziati, Stati Uniti, Iran, il Golfo non farà più da scudo alle loro basi, dice Khamenei. Tragico incidente in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno al passaggio a livello, morti due studenti adolescenti, l'accompagnatore e l'autista del mezzo. A Napoli un padre accoltella il figlio e tenta di togliersi la vita, arrestato per tentato omicidio, ferita una mano anche la moglie, indagano i carabinieri. Treni rallentati e ritardi fino a 2 ore sulla linea alta velocità Milano-Bologna, Trenitalia fa sapere, persone sui binari nella stazione di Reggio Emilia.

0: Nel giorno in cui si celebrano i 100 anni della nascita di Miles Davis, il mondo del jazz piange la scomparsa di Sonny Rollins, uno dei grandi sassofonisti, morto a 95 anni. Poi c'è la Serie A, azzerati i vertici societari del Milan, si guarda al profilo del nuovo allenatore, il Napoli al lavoro per il dopo Conte, Roland Garros, stasera l'esordio di Sinner.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Campania sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico rallentato, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio Nola a 30 Caserta Salerno, strada grande comunicazione Nola Domizio, direzione Capua, statale 7 Appia. Lombardia, sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, rallentamenti causa materiali dispersi sull'incrocio di Molteno, direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Basilicata, statale 598 fondo Valle d'Agri, rallentamenti per materiali dispersi sull'incrocio Madonna Grumentina, strada statale 103 di Val d'Agri in direzione Atena Lucana, 3 Salerno, Reggio Calabria, strada statale 95 di Brienza. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima di Campotenese e dopo lo svincolo di Mormanno Scalea, direzione allacciamento Fisciano a 30. Nel Lazio, sulla statale 79 bis Terni, ci sarà chiusura notturna, quindi tratto chiuso, lavori dalle 21 di domani alle 6 del 29 di maggio tra l'incrocio Greccio e l'incrocio Contigliano. Nel Veneto, statale 16 Adriatica, traffico bloccato, causa incidente sull'incrocio di Santa Maria Maddalena. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio usa il telefono cellulare con l'auricolare oppure con il viva voce.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: 5 per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5 per 1000.aism.it.

0: Simili di Laura Pausini nella seconda ora insieme a Giuditta Recco, Marco Falivelli, Andrea Rienti in regia. Andiamo così fino alle 18. Vogliamo raccontarvi una storia che arriva da uno dei posti più belli d'Italia, secondo me.
1: Bellissimo, Stromboli. Bellissimo. Allora, bisogna partire da un po' più lontano. C'è un'ordinanza che vieta la musica nei locali nei giorni feriali a Stromboli. Poi Stromboli è molto piccola, certo. Ci sono pochi abitanti, bisogna in qualche modo comunque tutelarli.
0: Sono quelle ordinanze che dividono un po', perché uno dice, vabbè, però il turismo, vabbè, però noi che abitiamo qui, e quindi dividono un po'. Però questa cosa, ok, non guarda in faccia nessuno questa ordinanza, ma proprio nessuno.
1: Mercoledì scorso, i carabinieri sono arrivati ad una festa, c'era la musica molto alta, certo. E quindi hanno di fatto interrotto la festa.
0: Ragazzi, smettetela. Questa però era una festa di fine riprese di un film che si intitolerà?
1: Si intitolerà Three Incestuous Sisters.
0: Che vuol dire?
1: Tre sorelle incestuose.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ecco, questo film partecipava, secondo me tra l'altro, visto quello che presumibilmente tratta.
1: Con la vita che ha fatto,
0: partecipava un certo signore che si chiama Mick Jagger.
1: Il frontman dei Rolling Stones.
0: Quindi i carabinieri sono arrivati a questa festa dove c'era Mick Jagger e hanno detto, ragazzi, è superato questo orario, voi non potete fare più festa. E lui avrà detto... No, invece sì,
1: non hanno dovuto spegnere la musica. Cioè, i carabinieri di Stromboli hanno spento la musica a Mick Jagger. Sì. Io credo che questa sarà una cosa che loro racconteranno ai loro nipoti, perché io la racconterei ai miei nipoti, certo. Una cosa del genere. Adesso si teme un po' che questa storia possa fare cattiva pubblicità all'isola. Io non credo, cioè, se ne sta parlando, sai come si dice, no?
0: Sì, ma purché se ne parli, dici?
1: Certo.
0: Sì, può essere. Ma io voglio vedere questo film adesso.
1: Vai vedere quel film?
0: Quando...
1: No, ma io più che altro mi chiedevo, ma non potevano farla un altro giorno della settimana, sta festa?
0: No, ma poi se ne andavano, sono persone molto impegnate, capito?
1: Non lo so, un giorno qualsiasi
0: poi
1: del
0: si
1: weekend,
0: fa,
1: capito?
0: Fa il giorno della fine delle riprese.
1: Scegliere un bel venerdì? No.
0: Smettila.
1: È di Brock. Basta.

0: Cesare Cremonini, buon viaggio, Shared Love su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Occorre fare nel corso di questo pomeriggio un viaggio nel mondo animale.
0: Sì, perché succedono delle cose. Sono cose che si ripetono, tra l'altro. Cioè,
1: tra l'altro noi dovremmo anche prendere esempio spesso dall'istinto dell'animale.
0: In questo caso no.
1: In questo caso no. Vabbè, abbiamo tempo per approfondire.
0: Dopo ti dico,
1: cosa.
0: Vedrai dai. Che no.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99.

0: centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Irama Cabana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tuffo nel mondo animale.
0: Sì.
1: La tesi di questa cosa è che le api si ubriacano.
0: E i cervi. E il tasso del miele.
1: Credi di essere solo tu? È ovvio che tu
0: pure. Ma perché sempre? Ma questa narrazione che tu devi portare avanti.
1: Produrrò
0: falsa.
1: Dei filmati.
0: No.
1: Ah, ecco. Vabbè, in ogni caso, cosa succede? Mi vuoi raccontare che tu sei l'esperta di questa cosa?
0: Allora, quando fa più caldo,
1: sì,
0: il nettare fermenta e quindi produce etanolo.
1: Ok.
0: Quindi
1: okay,
0: le api bevono il nettare e si ubriacano.
1: Certo, il problema è che loro volano, quindi è molto più pericoloso. Perché
0: certo,
1: noi ci sediamo, siamo fermi, loro invece volano.
0: Diventano aggressive anche.
1: Ah, vedi quando... pure.
0: Però la cosa che mi ha fatto impazzire, perché molto spesso abbiamo parlato di animali che in qualche modo mangiando frutta fermentata si ubriacano.
1: Sì.
0: Le api sono le uniche che hanno i buttafuori.
1: Non ho capito. Cioè, dimmi di più.
0: Siccome questo comportamento è pericoloso per l'alveare,
1: ok, per l'ordine della colonia proprio.
0: Esatto, ci sono le api guardiane che quando vedono un'ape che ha alzato un po' il gomito dicono: ehi,
1: sì,
0: fai una cosa, vai a prenderti un caffè.
1: Allora,
0: vai...
1: se quest'ape non vuole prendersi il caffè,
0: sì,
1: si arriva a un extrema ratio,
0: sì,
1: perché queste api butta fuori, sì, fanno una cosa, perché dicono: vabbè, allora tu, io te l'ho detto una volta, gentilmente.
0: Di uscire.
1: Non sei uscita, non ti sei ripresa, non ti sei.
0: Sì.
1: Cosa fanno?
0: Sono un po' aggressive.
1: Gli
0: spezzano le zampine.
1: Gli spezzano le gambe.
0: Ti spezzo una zampina.
1: Però è efficace questo comportamento, perché così evitano che questo comportamento si diffonda,
0: certo,
1: oppure che venga poi prodotto del miele contaminato, capito?
0: Certo,
1: quindi
0: certo,
1: stai qua, non ti muovi, tanto le ali ce le hai, con la gamba ne hai sei, una
0: certo, sai che cosa gli dice la
1: prima?
0: Ti spezzo una zampa.
1: No, quelle sono le zanzare, scusa.
0: No, anche loro, dai, ronzano.
1: E l'altra sai cosa gli risponde? Perdono.

0: Fit Fiba, il mio corpo che cambia, Radio Italia, solo musica italiana. Chissà se cambia abbastanza da indossare questi denim.
1: Sì. Perché parliamo di moda, non essendo titolati a farlo, chiaramente. Sì. Perché Achille Lauro è il direttore creativo di Donned Up, che è proprio una maison specializzata in denim.
0: Sì, esatto, curerà l'ufficio stile del brand e naturalmente poi la direzione creativa, cioè, cosa fa un direttore creativo?
1: Che ne so io, mica sono un direttore creativo, non conosco direttori creativi tra l'altro. Non ho idea, bisognerà chiederglielo. Comunque sì. le prime creazioni debutteranno in una sfilata il prossimo 15 giugno durante il primo concerto di

0: di Achille Lauro a San Siro, quindi ci sarà la sfila dentro il concerto. Vabbè,
1: immagino anche con tutto lo staff e ballerini.
0: Bello.
1: Immagino, non ne ho la certezza, so solo che questa collezione si chiamerà Erotica.
0: Malandrino.
1: Capito. Già aveva fatto una capsule nel 2023 con lo stesso brand, presentata a Roma. Uh-huh. Quindi poi evidentemente la collaborazione è andata a buon fine al punto da collaborare proprio.
0: Molto curiosa.
1: Sì.
0: Molto curiosa di vedere a questo punto, perché ascoltare, certo, lo ascoltiamo.
1: Lo ascoltiamo adesso con In viaggio verso il paradiso.

0: Paradiso.
1: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso.
2: Sì.
1: Giusto.
2: Se dicevi su Radio Italia solo musica italiana. No, non era comunque tutta una frase. No,
1: no,
2: no, meglio,
1: no, no, meglio di no.
2: No, no, no,
1: me
2: no,
1: la tengo
2: no,
1: così.
2: Sbagliato, sbagliato.
1: Vai, vai, vai.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati

0: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
12: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
15: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Eros Ramazzotti con Ultimo, un'emozione per sempre su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Possiamo, prima di salutarci, fare un saluto alla nostra amica matematica?
0: Amica tua?
1: L'amica di tutti. Pensa che leggevo oggi che la matematica nel 2025 ha contribuito al 34% del valore aggiunto lordo, che non so cosa vuol dire, ma so che ha supportato 8,4 milioni di posti di lavoro.
0: Ah, quindi quella cosa che diceva Venditti non quella, è vera.
2: La matematica non sarà mai il mio mestiere.
1: No, quella invece... è solo la testimonianza del fatto che noi non abbiamo capito dove dovevamo andare.
0: Ah, ti volevo chiedere, in cosa sei laureato?
1: Ho studiato matematica, ho studiato informatica, ho studiato ingegneria, ho studiato un po' di cose.
0: E che lavoro fai?
1: Questo. Quello ti volevo dire. Alla fine sono andato dall'altra parte, non ho capito.
0: Hai sbagliato qualcosa?
1: Ho sbagliato. Corso. Ormai è troppo tardi.
0: E quindi non fai parte di questi 8 milioni di posti di lavoro.
1: Mi ha accompagnato per anni, volevo salutare la mia amica matematica.
0: Amica tua?
1: Croce e delizia.
0: E basta, solo tua.
1: Vabbè.

0: Aiello sotto sotto su Radio Italia, solo musica italiana. Daniela Miliano, buonasera.
1: Buonasera.
0: Daniela, ti prego, brucialglielo.
1: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato?
2: 40 anni.
3: Ah beh,
2: che cosa ho fatto fino adesso?
1: No! Ma come, sono 40 anni veramente che metti vecchio scarpone, l'unica cosa che presta era lì.
3: Vecchio scarpone. Ecco qua,
4: meno male, sennò protestavo ufficialmente. Quando ho fatto io gli anni ha chiamato un'ambulanza, ha fatto arrivare i pompieri.
0: E buon compleanno, Dani.
1: Grazie ragazzi, grazie mille.
0: Comunque, tra l'altro riportiamo anche quelle di Francesca Mauro.
3: Francesca Mauro, comunque grazie. Volevo solo segnalarti che nessuno di noi ha il doppio insert audio per il compleanno, quindi è una cosa che devi prendere e portare a casa.
1: Io
3: avevo l'ambulanza, ma non era un insert audio.
0: Era vera,
1: era reale.
3: Era quella, ecco.
0: Quella vera. Comunque, Andrea Rienti, vabbè, che ti ringraziamo per la regia, perché dobbiamo farlo.
3: Sì,
0: cerca un attimo di trovare

0: delle alternative, perché ormai ce l'aspettiamo.
1: Ma lascialo,
0: perché...
2: ma il suo ritornello, ma è giusto che sia così. Dai, va bene,
3: per sempre.
2: Amen. Ci sentiamo domani?
3: Sì, a partire dalle 16.
2: Sono le 18 e 2 minuti.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: All'assemblea di Confindustria Meloni chiede un cambio di passo all'Unione Europea, faccia meno e meglio. Orsini, torniamo al nucleare, dice, poi in Italia salari troppo bassi. Le elezioni, il centrodestra che vince a Venezia, Reggio Calabria e Crotone, 7 comuni al centro-sinistra, De Luca sindaco di Salerno per la quinta volta, 6 i ballottaggi. Raid, operazioni di terra, offensiva israeliana contro Hezbollah in Libano, in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran, il Golfo non farà più da scudo alle basi, dice Khamenei. Tragico incidente in Belgio, scuolabus travolto da un treno al passaggio a livello, morti due studenti adolescenti, l'accompagnatore e l'autista del mezzo. A Napoli un padre accoltella il figlio e tenta di togliersi la vita, arrestato per tentato omicidio, ferita una mano anche la moglie, indagano i carabinieri. Treni rallentati e ritardi fino a 2 ore sulla linea all'alta velocità Milano-Bologna. Trenitalia fa sapere persone sui binari nella stazione di Reggio Emilia. Nel giorno in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, il mondo del jazz piange la scomparsa di Sonny Rollins, uno dei più grandi sassofonisti, morto a 95 anni. Poi c'è la Serie A, azzerati i vertici societari del Milan, si guarda al profilo del nuovo allenatore, il Napoli a lavoro per il dopo Conte, Roland Garros stasera l'esordio di Jannik Sinner.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Quanti disegni?

0: Angelina Mango qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. La noia, ma quale noia? Qua è tutto un tanti auguri.
1: Grazie.
0: Buon
1: Nino.
0: Compleanno Daniela.
1: Grazie.
0: Come sulle giostre. Prendi la codina.
1: Giù il gettone. Va bene, grazie.
0: Va bene, il giorno degli auguri a Nina, Daniela Cappelletti che finalmente festeggia i suoi 53 anni, perché per l'anagrafe sono 53.
1: Niente, sempre una parola buona. Allora vi cito il messaggio di mio padre stamattina perché mi ha fatto ridere ma anche riflettere. E oggi compio 40 anni, no? E mi ha scritto: benvenuta negli Anta, dagli Anta non si torna indietro.
0: C'ha ragione.
1: Ma capito, prima apro gli occhi questa cosa. Però comunque te la puoi cavare lo stesso. C'è una roba del genere, una roba di.
0: Non mi sembra male per niente come messaggio. Bravo, esatto, come messaggio lì. Buonasera a tutti, anche
1: buonasera,
0: a chi non festeggia.
1: Benvenuti, ci siamo noi, anche Emiliano Nino Picardi.
0: Buonasera anche a chi non festeggia, ma buonasera anche a quelli che festeggiano, per esempio Moreno di Negardi Valpolicella,
1: sì,
0: in provincia di Verona, dove fanno un vino pazzesco. Quest'oggi festeggia il 25esimo anniversario di matrimonio con la signora, aspetta che la devo trovare, Paola, con la signora Paola. Auguri ragazzi.
1: Tanti auguri anche a voi, insomma.
0: Poi condividete i dolci, dai. Con quello che hai portato tu,
1: ecco,
0: mettilo insieme a Paolo
1: Moreno. Ecco dove voleva arrivare. 331 995 0095 il numero per comunicare insieme a noi.
0: Pensavo alla tua età.
1: Vabbè, cioè, è così lunga. Siccome si diverte, è una roba incredibile.
0: Una volta l'anno, un giorno l'anno, fai divertire anche me, dai. Comunque dicevi, questo è il numero, sì, per raccontarci un po' come va anche la vostra giornata. Questo che per me è un giorno importantissimo, a parte essere il tuo compleanno, quindi tutto questo divertimento qua. Però è anche 26-26, quindi per me, sai che appassionato di numerologia.
1: Porta bene, quindi?
0: Spero di sì.
1: Speriamo,
0: almeno una gioia.
1: Almeno quella gioia, sono già cascata dalla bici l'altro giorno, con tutta un ematoma.
0: Vedi, perché quello comincia a essere il prefisso della RSA.
1: Lo so, capisco, però io guardo te che c'hai 100 anni più di me, ti vedo ancora in forma e penso positivo.
0: Vabbè, ci vogliamo bene, comunque.
1: Comunque c'è la musica, no?
0: C'è
1: la musica, ovviamente, che è la cosa principale su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ernia con Berlino.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Nel 1991, quando Pino Daniele fa questo disco molto bello, si chiama Sotto Sole, e dentro c'è anche Quando, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Tra l'altro scritta in compartecipazione con Massimo Troisi, c'è un video bellissimo dove Troisi segnala, suggerisce alcune parole a Pino Daniele, proprio per scrivere questo che è un vero e proprio capolavoro.

0: Un raggio di sole verde oro direttamente dal Brasile ce lo regala Gaia con la nuova bossa nostra. Fermateci, perché se no continuiamo
1: così fino alle 21. Fermateci subito. Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Una doccia, un pasto caldo, degli abiti puliti. Sono le cose più semplici, quelle che fanno stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
14: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
22: Famila, con noi sei in famiglia.
23: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Sa,

0: servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 31 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Brescia. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Bambina.
1: Bambina. Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
1: La smettiamo oggi, poi prima o poi. Parliamo già di concerti estivi, perché da luglio Tommaso Paradiso sarà in tour.
2: Lui lo sa che deve farci cantare, quindi le scalette dei suoi nuovi concerti saranno piene di canzoni cantabili. Lo ha anche raccontato alla nostra redazione nella rubrica Tu per Tu.
1: Sì, e sappiamo anche quali brani deve prevedere assolutamente. Sono completamente. Non avere paura.
2: No, non avere paura.
1: I romantici. E Felicità puttana.
2: Certo.
1: Tommaso Paradiso ha anche anticipato che i concerti saranno ricchi di canzoni che si cantano, perché il suo repertorio oggettivamente ne offre tantissime. Sono inigenerazionali le sue canzoni.
2: Anche questa lo è. Piove in discoteca.
3: Ora

0: Sarà colpa sua, di lui o di lei, quello a cui o quella a cui non piacciono i Rolling Stones, come cantano i The Colors.
1: Altro la trovo una cosa impossibile, praticamente.
0: Ma qualcuno c'è, perché hai visto che Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, era a Stromboli a fare una festa privata.
1: Ho visto.
0: E sono arrivati i carabinieri. Quindi essere stato qualcuno a cui non piacciono i Rolling Stones.
1: Qualcuno che è proprio quella persona che è proprio all'interno della canzone dei The Colors. Dobbiamo indagare.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
13: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
14: Deliveroo!
13: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
16: Puoi provare Meclon.
15: Come?
16: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
15: Aspetta, come si chiama?
16: Meclon!
17: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico o gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
22: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
23: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: Sorry, scusa, lo sento in tutte le lingue possibili, pinguini tattici, possibili no, ma in tre lingue diverse, pinguini tattici nucleari su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi è un giorno importante.
1: Giusto, perché oggi è la giornata internazionale dedicata al cin cin, all'aperitivo, il World Aperitivo Day, che nasce non troppo tempo fa, in realtà erano già gli anni 2020, ed è riconosciuto a livello internazionale per divulgare questa tipicità, l'autenticità culturale, il fatto che a noi italiani ci piace un sacco questo momento qua e che l'abbiamo sviluppato ed esportato in tutto il mondo, bravi noi.
0: Era proprio giusto, secondo me, che cadesse il 26 di maggio.
1: Anche secondo me.
0: Comunque è uno dei rituali più amati dagli italiani. In questa giornata celebra l'aperitivo come re del tempo libero, bere con moderazione, quindi anche a un orario abbastanza sul presto, diciamo, no?
1: Questo più o meno potrebbe essere l'orario dell'aperitivo, sì.
0: Rallentare il ritmo della giornata, a gustare qualcosa di buono, di fresco, in compagnia, quindi un rito veramente molto italiano. Se tu vai all'estero, non è che adesso ultimamente un po' di più
1: c'è.
0: Ma una volta proprio non era concepito.
1: Però qui a casa nostra i dati parlano chiaro: 7 italiani su 10 si fermano quando possono per fare l'aperitivo, immagino soprattutto durante il weekend, ed effettivamente se la godono bene.
0: Dicono almeno una volta alla settimana, e poi le bevande che si bevono in più sono lo spritz, le bollicine, lo spritz, le birre artigianali e i gin botanici, che sono molto raffinati.
1: Sono quelli un po' particolari, quelli quando vuoi assaggiare qualcosa di diverso. Chissà se 7 delle 10 ragazze di Lucio Battisti si fanno l'aperitivo a quest'ora. Chissà. Chi lo sa?

0: Ragazzi, va bene che abbiamo detto che oggi è il World Aperitivo Day, però rum e cioccolata è più per il dopo cena.
1: Eh sì,
0: non esageriamo.
1: Sì, sì. Meno le 10 di sera.
0: Aspettiamo un altro
1: po'. Fa caldo per il rum.
0: Rum e cioccolata. Una roba un po' cubana. Delia e Fiat 131 qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove ad accompagnarvi fino invece alle 9 ci siamo noi due.
1: Emiliano, Nino Picardi, Daniela Cappelletti. Intanto sono le 19:02.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfa.

Milano. Nelle prossime ore serali e notturne bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e irregolare. In giornata non sono attese particolari variazioni, sempre tanto sole, con al massimo poche nubi sparse. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Posso sbilanciarmi?
1: Sì.
0: Mi piace tantissimo.
1: Super carino, super.
0: Tantissimo.
1: Brava
0: questa
1: Franci.
0: Nuova di Francesca Michielin. Una donna non può su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Questa donna non può, per essere precisi, questa 24enne cinese che ha improvvisamente smesso di sentire proprio con l'orecchia le voci maschili.
0: Ma che fortuna!
1: Però
0: ma
1: mantiene,
0: tutte le fortune.
1: Lei sente,
0: ragazza,
1: tutte le altre voci, tutti gli altri rumori, semplicemente non sente le voci maschili. Se questa signorina allora adesso è all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana, magari attraverso la nostra app, pensa che non stia parlando nessuno,
0: ma
1: perché non mi sente
0: adesso, però sente me ridere
1: adesso, sente te.
0: Credo ci sia un problema, comunque non capirebbe neanche me perché è cinese, però vabbè. Questa
1: però
0: ragazza è stata colpita da una rara patologia in realtà che impedisce la corretta ricezione delle frequenze sonore più basse e profonde, quindi quelle che ha la voce maschile in qualche
1: perché
0: modo.
1: Perché se noi parliamo così la signorina cinese non ci sente.
0: Mamma mia,
1: ciao signorina.
0: Da quanto volevi farla sta cosa? Il malessere, eccolo qua. Gli accertamenti sanitari hanno rintracciato la causa del disturbo in un livello estremo di stress psicofisico e nella grave privazione del sonno. Quindi, insomma, sono cose abbastanza gravi. Si scherza, ma sono cose abbastanza gravi.
1: Sì.
0: Fortunatamente, grazie a una terapia mirata e a un periodo di riposo assoluto, lei ha poi recuperato completamente le funzionalità uditive. Non so se sia mai successo a qualcun altro.
1: Sicuramente
0: al
1: no,
0: mondo.
1: Non è mai stato certificato. Questa credo sia la prima volta in cui viene certificato. Stavo pensando che anche io vorrei avere la capacità di non sentire alcune cose.
0: Tipo?
1: Cioè, tipo quelli che si lamentano di tutto. Quelli che ogni giorno c'è qualcosa che non va.
0: Quindi neanche te stesso.
1: Neanche me stesso, esatto.
0: Soprattutto
1: me stesso.
2: Disco Italia è Buona Domenica di Safe.

0: Italica.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Che carica, aliamo Alessandra Amoroso su Radio Italia Solo Musica Italiana. Fino a qui arrivano un po' di auguri anche dal resto del mondo, arrivano addirittura dal Messico per il tuo compleanno, Daniela. Auguri desde Messico, te amamos.
1: Grazie. Hola chiquitos.
0: Hola chiquitos.
1: È giusto?
0: Non lo so. Poi c'è Helmut invece che scrive dal Canada. Tanti auguri dal Canada, Daniela. Helmut.
1: Canada si dice thank you o merci beaucoup.
0: Beh sì,
1: dipende dov'è, in Canada.
0: E cosa si dice all'isola d'Elba di Napoli, da dove scrive Daniele? Non so, è sempre Daniele isola d'Elba di Napoli.
1: Certo, avrai i suoi motivi. Comunque grazie per quello che scrive Daniele, anche grazie a te.
0: Auguri da
1: parte. Grazie a tutti.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. La

0: Assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
4: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
7: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!

tavolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita.

0: sale appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Lascia che io sia, c'è Neck su Radio Italia, solo musica italiana. Filippo Neck che darà il via al suo tour estivo in provincia di Macerata martedì prossimo, il 2, esattamente a Civitanova Marche.
1: Già, se fate un salto sul nostro sito, basta andare su radioitalia.it ovviamente, c'è tutto il calendario completo con tutti gli appuntamenti, tutti i momenti live per incontrare Neck durante questa lunga estate in cui proporrà questo viaggio proprio emozionante attraverso le sue canzoni, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, a dirla tutta.
0: Come è accaduto poi anche nei teatri italiani in Europa, e anche in Europa, Neck salirà sul palco in una formazione inedita, in trio, e deciderà di regalare al pubblico una dimensione molto intima, molto coinvolgente, quindi sicuramente emozionale, sicuramente riuscirà a tirare fuori
1: già.
0: Il bello della sua musica.
1: Quando lui si mette a suonare il suo basso e a cantare le sue canzoni, beh, ce n'è poco, per gli altri.
0: Sì, intanto anche Fabrizio Moro, con la nuova, Niente da perdere.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sentilo qua, il chitarrone di Steve Barnes che accompagnava Vasco Rossi in quel disco meraviglioso che era Gli Spari Sopra, dentro anche Stupendo, appena ascoltata su Radio Italia Solo Musica Italiana. Ieri vi chiedevamo qualcosa di simile a quel che vogliamo sapere questa sera, cioè qual è il gesto di cura, di affetto, di attenzione che fate nei confronti del vostro partner, dei vostri amici.
1: Ma faremo di più addirittura. Di più. Proprio la domanda è questa: per fare del bene agli altri, quale superpotere vi piacerebbe avere? Aspettiamo i vostri SMS, WhatsApp al 331-995-0095. Scrivete anche il vostro nome e la vostra città. Perché?
0: Perché tra poco qualcuno o qualcuna tra di voi riceverà un bel regalo.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Mamma, mi racconti una storia?
10: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
11: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
14: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
15: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
14: Io.
15: E la multa dell'altro giorno?
14: Io.
15: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
14: Io.
15: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
14: Io!
16: Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
17: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
19: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
20: Sa,

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: notturni.
1: Malika Ayane, la sua Animali Notturni qui su Radio Italia, solo musica italiana. Poco fa vi domandavamo, vi chiedevamo quale superpotere vorreste avere per far del bene agli altri, magari anche il perché, di scrivercelo in un messaggio col vostro nome e con la città da cui ci ascoltate, perché avreste ricevuto un bel regalo.
0: Il messaggio lo abbiamo scelto, è quello di Milena da Napoli, complimenti, che scrive: vorrei avere il superpotere di... brava Milena. Vorrei avere il superpotere di eliminare la cattiveria dalle persone affinché fossimo tutti più buoni, gentili, comprensivi, disponibili e inclini ad aiutare il prossimo.
1: Brava Milena, io ti voto se ti candidi.
0: Io ti voto Milena.
1: Assolutamente, c'hai due voti sicuri. Non solo due voti sicuri, ma anche
0: quattro biglietti
1: per andare a vedere il film Tuner, l'accordatore, che arriva al cinema tra una manciata di giorni, al 28 di maggio.
0: Esatto, la trama è più o meno questa. Nicky è un talentuoso accordatore di pianoforti con una particolare condizione uditiva che viene trascinato nel mondo criminale. Metterà così a rischio la sua vita e la sua relazione con Ruti, una determinatissima studentessa di composizione.
1: Bel film.
0: Era difficile da dire.
1: Un bel thriller molto particolare, poi ci racconti le tue impressioni.

0: Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni, siete nella serata di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buon martedì a tutti, ancora ben ritrovati con noi due, con Daniele ed Emiliano. Se avete voglia e tempo, state in nostra compagnia fino alle 21.
2: Ditemi che non sto sognando.
3: Cosa? Sconti fino almeno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ma è una follia!
2: Arrivano i Crazy Days. Dal 28 maggio al 2 giugno, sconti pazzeschi a Franciacorta, Palmanova e Valdichiana Designer Village. L'occasione perfetta per dare una svolta al tuo look.
4: Radioitalia.it, il sito

0: Ma sono matta.
1: Allora c'ho quelle nuove, eh? La macchina lasciata sotto il sole.
0: Che fastidio.
1: Quando entri il volante scotta.
0: Che fastidio.
1: Il sedile tutto appiccicoso.
0: Che fastidio.
1: Capito? Possiamo allungare la lista di che fastidio di dito nella piaga, perché con questo caldo che è arrivato.
0: Che canti saluti ed ostanzini.
1: Che fastidio. Con questo caldo che è venuto fuori, effettivamente ci sono un po' di fastidi nuovi.
0: Cantalo, cantalo, che ci piace.
1: Buona serata e grazie mille a Edo Stanzini. Edo Stanzini. Bello voglio.
0: È difficile stare dietro un talento.
1: Grazie voglio. Chi arriva al posto tuo tra poco?
0: Sì.
1: Noi due invece insieme ancora per un'oretta.
0: Sono le 21 minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Critiche di Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio l'Europa, dice la Presidente del Consiglio. Orsini chiede un nuovo patto per la crescita. Elezioni comunali al centro del dibattito politico. Il centrodestra si prende Venezia, Reggio Calabria e Crotone. 7 comuni al centro-sinistra, 6 quelli al ballottaggio. L'esercito israeliano rompe la tregua in Libano, iniziate le operazioni via terra, oltre la linea gialla, Hezbollah, Sky TG24, non accetteremo mai negoziati diretti con Israele. Iran non si sblocca, lo stallo sui negoziati, nuovi attacchi avranno una risposta durissima, avverte Teheran, il Golfo non farà più da scudo alle basi americane, dice Khamenei. A Napoli accoltella il figlio 12enne, poi tenta di togliersi la vita, l'uomo arrestato per tentato omicidio, il ragazzo in terapia intensiva, ferita a una mano anche la madre. In Belgio uno scuolabus attraversa un passaggio a livello con lo stop e le barriere abbassate e viene travolto da un treno, tra le 4 vittime anche 2 adolescenti. Caldo record in Europa con picchi che sfiorano i 40 gradi, soprattutto le regioni centrali e occidentali, 7 morti in Francia, temperature oltre la media anche nel Regno Unito. Stasera l'esordio di Sinner contro Tabura, a Roland Garros, Tardelli in campo contro Hofner, qualificato Arnaldi, fuori Cocciaretto.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Per mille. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
4: Buonasera, in Liguria sulla statale 523 Colle di Centocroci, corsia chiusa per lavori dopo l'incrocio di Casarza e prima di Sestri Levante a 12 strada statale 1 a Aurelia. In Emilia-Romagna, statale 64 Porretana, lavori di manutenzione dopo Ponte della Venturina, statale 632 Pracchia e prima dell'incrocio variante di Porretta Terme. Torniamo in Liguria sulla statale 586 Valle dell'Aveto, corsia chiusa presso l'incrocio di Bertigaro. Tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, statale 309 Romea, incidente presso l'incrocio di Marghera, statale 11 Padana Superiore, direzione Ravenna, statale 309, diramazione Romea. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero in Lombardia ci sarà senso unico alternato con lavori in corso dalle 8 del 3 alle 18 del 12 giugno tra l'incrocio Revere e quello di Ostiglia. Sempre in Lombardia, statale 11 Padana Superiore, ci sarà senso unico alternato causa lavori dalle 8 del 15 alle 18 del 19 giugno sull'incrocio Cassano-Dadda. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Beh, non proprio un buon inizio per Laura Pausini. No, perché qualche giorno fa Laura mi era a Orlando, in Florida.
1: Si dice Florida.
0: Negli Stati Uniti. Ero lì a fare un concerto.
1: Un concerto, Saturday
0: Solo
1: USA.
0: Che mentre faceva il concerto è partito l'antincendio.
1: Aia. E quindi la musica si è fermata.
0: Sì, per forza, è scattato l'allarme.
1: Per qualche minuto diciamo che si è anche temuto il peggio, perché i controlli di sicurezza che sono stati immediati in realtà poi hanno appurato che era un falso allarme. Però se scatta tutte cose, capisci
0: qualche
1: bene.
0: Qualche burlone che ha premuto il pulsante antincendio, forse. Qualcuno che si è appoggiato, può capitare, no?
1: Può capitare con tutta quella gente. Comunque nessuno ha corso alcun rischio. Laura Pausini ha ripreso l'esibizione e adesso si gode il meritato relax. Torna sul palco il 28.
0: Giovedì, quindi a due serate. Indovina per far che cosa?
1: Non ho indovinato.
0: Per mettersi nel giardino di casa sua con lo sguardo all'insù a guardare le stelle.

0: mia città, Emma, su Radio Italia, solo musica italiana. Diamo anche il benvenuto nella nostra diretta, oramai è già da 19 minuti per essere precisi.
1: Bisogna essere attenti, perché attenzione che inizia il conteggio, poi da quando lui mette il suo sederino davanti al mixer bisogna essere precisi per dare il benvenuto a Ricky Stussi. Ricky Stussi, Ricky Stussi, chi no?
0: Con effetto, oh, molto bene, fino alle 21 siamo insieme.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
4: Io.
3: E la multa dell'altro giorno?
4: Io.
3: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
4: Io.
3: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
4: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
5: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 6 all'11 luglio Radio Italia vola ad Arenella, in Sicilia.
7: Dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Con noi ci sarà anche Marco Masini.
6: Fai le valigie e parti anche tu.
7: Ti aspettiamo al Voi Arenella Resort.
6: L'estate di Radio Italia suona con Voi Hotels. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
7: Lasciati travolgere dall'energia. Ci vediamo là.
8: 5 Step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, il leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
9: La scelta giusta è il futuro.
10: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
9: La scelta giusta è l'attenzione.
10: I polli allevati senza uso di antibiotici.
9: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Non lasciatevi tentare da altri impegni. Giovedì alle 21.15 c'è la nuova puntata di Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. L'esperimento continua.
15: Money Road. Ogni tentazione ha un prezzo. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne.

0: moderne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Che bel incontro questo, Lorenzo e Andrea, Giovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento su Radio Italia Solo Musica Italiana, 20:31. In campo tra poco scende l'amante del Canederlo, il nostro Yannick Sinner.
1: Viene sminuito veramente.
0: E allora presto, aggiornamenti sul... Presto! La festeggiata, la compleannista esperta di tennis, cosa ci racconti?
1: Sto facendo un calcolo di quanti anni ho in più di Sinner e mi vengo meno.
0: Fai un calcolo anche di quanti soldi hai in meno di Sinner.
1: Lì proprio mi butto dalla finestra. Comunque, tra pochissimo scende in campo Yannick Sinner per il primo turno del Roland Garros, torneo di cui ovviamente lo diciamo a bassa voce, però non è mistero, strafavorito, perché non essendoci
0: neanche... Facciamo dei gesti,
1: certo,
0: però
1: li facciamo sempre,
0: a
1: però
0: forma di Canederlo.
1: Però ci sono anche dei fatti, no?
0: Ci sono anche dei fatti.
1: Non c'è Carlitos Alcaraz, quindi insomma, che il suo rivale numero
0: bravi,
1: uno.
0: Però
1: mai dare niente per scontato, però si può dire che è il favorito, insomma. Comunque lui tra poco scende in campo, diciamo, con un francese di cui onestamente non ricordo il nome,
0: Clément Tabur.
1: Ah, ma oui.
0: Che comunque, se non è un tennista è un pasticcere, perché Monte Tabur,
1: vabbè, insomma, è un match che si guarda perché amiamo Sinner, ma insomma, lui comunque, per non pensare alla pressione di un torneo così importante, faccio parentesi, l'unico che non ha ancora vinto, si sta rilassando con qualche

0: attività un po' curiosa, come fanno tutti i ragazzi.
1: Tipo?
0: Con suo fratello, Mark Sinner, hanno comprato una torre Eiffel a dimensioni quasi naturali, tra virgolette, molto grande, e da 10.000 pezzi.
1: Un puzzle hanno comprato.
0: È una costruzione. Deve essere, sai,
1: tridimensionale. Capito. Pensavo si fosse comprato la torre Eiffel.
0: Forse potrebbe. Comunque, non l'abbiamo ancora finita, ma ci siamo quasi, ha detto Sinner. Che a partire da oggi, tra partite, riposo ed interviste, avrà inevitabilmente sempre meno tempo per terminare la costruzione. Ma secondo me un po' di tempo lo trova, perché. Ma per cos'è sta roba?
1: Questa è la base Lupin, si chiama.
0: Ma cosa c'è?
1: Era un po' Parigi. La base parigina, perché adesso lui si trova a Parigi, quindi ci stava questa roba qua, no? Un po' così, un po' Roland Garros per noi.
0: Giusto. Quindi cosa mangerà, tu che sei esperto dell'alimentazione di Sinner, cosa mangerà a Parigi?
1: Beh, questa sera a Parigi per forza deve assaggiare la baguette, la famosissima baguette col canederlo.
0: Ma
1: poi
0: via,
1: a Parigi la baguette col canederlo, fa via così.
0: Dice 4, ce ne dice fra un po', io me lo sento.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio. Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Ora che non ho più te, c'è Cesare Cremonini nella serata di martedì su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Chissà quanti di voi stiamo accompagnando mentre viaggiano in autostrada, proprio per citare Cesare, più piano, dei 200 all'ora,
0: no,
1: che,
0: per carità,
1: che canta lui, molto più piano, manteniamo i limiti di velocità.
0: Limiti, come ci ricorda il nostro Alberto Alfano.
1: Giusto, e la radio accesa su Radio Italia perché vi accompagniamo noi fino alle 21, ma poi per tutto il resto della serata.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato.

0: tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Negramaro, una storia ancora semplice, 2026. Da giugno, i Negramaro saranno in concerto nei più importanti festival e nelle principali arene outdoor d'Italia, fino al gran finale del 20 settembre all'Arena di Verona, per celebrare tutti i successi della loro ventennale carriera. Scopri tutte le date su friendsandpartners.it. Biglietti disponibili su ticketone.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
7: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
12: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
11: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
13: Questa sfida la vince Gianlu.
14: Sono proprio curiosa.
11: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
15: Un posto così non si trova da nessuna parte.
11: Per vivere esperienze uniche.
16: Ti senti di darmi subito un top?
15: No.
11: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Ogni mercoledì alle 21:30 su Real Time, canale 31.
17: Sa

0: 1000. Destina gratuitamente il 5 per 1000 DAIS nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare la cosa più preziosa. Una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla, dando una nuova speranza a tante persone. Il tuo 5 per 1000 DAIS non ha prezzo, letteralmente. Informati, vai su 5per1000.aism.it.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: versione gospel originale si chiamava The Wonders You Perform di Tammy Wynette, riscritta, riportata in italiano da Giorgio Calabrese, poi cantata magnificamente nel 1971, Domani è un altro giorno, da Ornella Vanoni. Domani è un altro giorno e di sicuro non è il tuo compleanno.
1: Meno male, sennò farei già 41 domani.
0: Sono poche le certezze della vita, però questa rientra assolutamente in quel campo là. Poi 1971 è il tuo anno di nascita.
1: Ma non è
0: tutto
1: vero,
0: torna.
1: Non è vero. È 1986, lo rivendico.
0: 1986. E tu non hai visto Maradona campione del mondo?
1: No.
0: Ma non parliamo
1: forse
0: mai più.
1: Un mese.

0: Io davvero non mi so spiegare il motivo, però voglio condividere con voi. Nino ha ballato questa di Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco, come fosse un pezzo di Michael Jackson. Tutto il tempo, facendo la moonwalk.
1: Perché quello è l'unico ballo che so e quindi ho fatto così.
0: Questo è l'unico ballo che sai?
1: Sai, quando uno deve imparare poche cose, le impara buone.
0: No, perché lui la faceva.
1: Mira alla luna, si dice, no?
0: Cioè, al limite, se non la raggiungerai, vagherai tra le stelle.
1: Esattamente.
0: Smemoranda 1999.
2: Mamma mia, ho visto la tua foto, sei troppo bello.
1: Lo so, grazie. Lo so, grazie mille.
0: Non finiva lì, da
1: no, non voglio sapere come continua, ma va bene così. Grazie mille a Ricky Stussi. Ricky Stussi. Ricky Stussi. Chi?
0: Mamma mia.
1: Che si è occupato della parte tecnica. Ti ritroviamo, vabbè, Ricky, nei prossimi giorni?
0: No.
1: Bello così.
0: Per lapidario.
1: Dritto, no,
0: no,
1: assolutamente
0: no. Però ci ritroviamo noi domani tra le 18 e le 21. Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti.
1: Tanti auguri, Nina. Sono le 21 e un minuto.
3: E adesso scusami, ma ho il mio sonnellino alla bellezza. Adios.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
2: Sono arrivati i Black Friday Days Summer Edition in Rinascente. Fino al 2 giugno sconti fino al 50% sui migliori brand moda, beauty, accessori, casa, design, food and wine. Ti aspettiamo in tutti gli store Rinascente e online.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: In questa notte fantastica.
10: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita.

0: Natale, un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Jovanotti.
1: Ti porto via con me.
0: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè, uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
1: Sono un ragazzo fortunato.
0: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come primo sale da 200 grammi 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta, adoro.
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Allora, ci siete?
16: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare.

0: ebraico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
2: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
3: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
4: WWE European Summer Tour. Il wrestling arriva finalmente in Italia. A Torino il 31 maggio e il 1 giugno per Clash in Italy e Raw. A Bologna il 5 giugno per SmackDown. E poi a Roma e Firenze il 6 e 7 giugno. Tutte le superstar di WWE, tra cui The American Nightmare, Cody Rhodes, Drew McIntyre, The Ring General Gunther, Jacob Fatu, Seth Rollins, Becky Lynch, The Ruler Oba Femi e molti altri. Biglietti su Live Nation.
5: Amore, mi racconti una storia?
6: Va bene, dai.
7: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Critiche di Giorgia Meloni all'Europa dall'Assemblea di Confindustria. Faccia meno e meglio, dice la Presidente del Consiglio. Orsini chiede un nuovo patto per la crescita.

0: Elezioni comunali al centro del dibattito politico, il centrodestra si prende Venezia, Reggio Calabria e Crotone, 7 comuni al centro-sinistra, 6 quelli al ballottaggio. L'esercito israeliano rompe la tregua in Libano, iniziate le operazioni via terra oltre la linea gialla Hezbollah, Sky TG24, non accetteremo mai negoziati diretti con Israele. A Napoli accoltella il figlio 12enne, poi tenta di togliersi la vita, l'uomo arrestato per tentato omicidio, il ragazzo in terapia intensiva, ferita a una mano anche la madre. Caldo record in Europa con picchi che sfiorano i 40 gradi, soprattutto le regioni centrali e occidentali. 7 morti in Francia, temperature oltre la media anche nel Regno Unito. Ferrari presenta Luce, prima auto elettrica, ma il titolo crolla in borsa e a Montezemolo non piace. Spero tolgano il cavallino, dice l'ex presidente. A settembre su Sky torna X Factor alla conduzione dell'edizione 2026. Resta Giorgia in giuria, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry, Irama.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: La nazionale femminile di Andrea Soncin torna in campo per le qualificazioni ai mondiali. Venerdì 5 giugno, ore 18:15, allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa, le azzurre sfidano la Serbia in una partita fondamentale per il cammino verso la Coppa del Mondo. La live performance di Lorenzo Fragola durante l'intervallo. Vivi l'emozione della nazionale dal vivo e sostieni le azzurre. Acquista subito il tuo biglietto su ticketing.fgc.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica? Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente...
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli.

0: senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Esplorare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: io, occhio a fanaletto.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: PagoPA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 5 step, un solo obiettivo. L'abbronzatura perfetta. Esfolia, prepara, proteggi, ripara. Trucca. Australian Gold. Da 40 anni, leader mondiale per un'abbronzatura perfetta, una protezione al top e un look da copertina. Scopri di più su australiangold.it.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter, quale onore!
4: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Sa

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
5: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.

0: bellezza fuori scattare una foto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in mercoledì 26 maggio 2026. Ancora qualche annetto e poi eccolo il ponte sullo stretto, dice il capo Ciucci. La fase realizzativa entro l'ultimo trimestre, fra 7 anni e mezzo. In autunno, ha aggiunto Ciucci, potrà cominciare la realtà dell'intervento. Questo è il nostro obiettivo. Contiamo di completare la complicatissima procedura definita anche di recente entro settembre, entro la fine dell'estate, e quindi l'ultimo trimestre potrà essere quello del passaggio alla fase realizzativa. Sarà settembre, sarà ottobre, non ha alcuna importanza, mese più, mese meno, ma quello è l'obiettivo. 26, potendo così avviare la fase realizzativa. Il cronoprogramma della realizzazione finale del ponte prevede infatti 7,5 anni. L'Assemblea di Confindustria e il Presidente Orsini: per crescere servono scelte coraggiose, rischi del deserto industriale, guerra e fallimento. La Meloni aggiunge: serve la libertà, basta gabbie che frenano l'industria. Il settore è importante anche in cultura e storia. Tragedia in Belgio, scuolabus travolto da un treno a un passaggio a livello, ci sono vittime e feriti, tra le vittime anche adolescenti, giovanissimi. Il turismo in crescita, a marzo più stranieri, nel mese migliore del primo trimestre del 26, da gennaio a marzo 71,6 milioni di presenze. E oltre 72 milioni sono a rischio di povertà in Unione Europea, il dato dell'Italia resta stabile al 18,6%. Ancora morti, almeno 3 sul lavoro in poche ore a Catania, nel Reggiano, a Lucca. Le Maldive, le ultime 3 autopsie, si attendono i risultati definitivi. Omicidio e riciclaggio di denaro, arresti in ambito dell'inchiesta Bari-Tirana. Iran, gli Stati Uniti colpiscono il sito di missili e navi, autodifesa, volevano piazzare delle mine. Rubio commenta: accordo è ancora possibile, ma Teheran minaccia una risposta pesante. E, da vedere gli ultimi tentativi. L'italiano non è morto, c'è una forte richiesta a Roma, una nuova scuola con Edith Brooke. L'addio a Sonny Rollins, leggenda del jazz, sassofonista e autore, aveva 95 anni. Addio Sonny Rollins, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato, le abbiamo voluto bene, tanto bene. Dice Carlos, il figlio di Fabrizio Corona e della Nina Morici. Io faccio fatica a chiedere aiuto alle persone perché tengo tutto dentro. Sono una persona molto introversa. Lo sport, il calcio, la finale di Conference League quest'oggi di fronte al Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Ancora calcio, Silvio Baldini, il tecnico dell'Under 21 azzurro, prestato alla nazionale maggiore, chiama 24 giocatori per le amichevoli in Lussemburgo mercoledì 3 giugno e a Creta contro la Grecia domenica 7. Ci sono alcune novità, peraltro abbastanza attese da un CT nuovo. Il ciclismo, è Vingegaard il padrone, Giro d'Italia in solitaria a Cari, vince Vingegaard, il danese fa il vuoto con uno scatto finale. Ora la Cassano d'Adda Andalo di 202 chilometri. Bene, io ho finito, prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.

0: differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore bel tempo ovunque con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi, non sono attesi fenomeni. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso o irregolare. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica.

0: Entro mai e vai.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

cosa c'entra questa notte giovane? Non mi cambia niente la TV. E che tristezza che mi fa quel comico quando qui

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio Italia. Tutta l'emozione della musica italiana.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.